La Lüna da Men Rauch. La Lüna salva sur il monte fa ses gir in quai da pasch. Lüscheinte candite ses front, purificada tuot travasch. E la splendura sur la valle o arraios un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu di giura cun ingiun.

Jau sun, Simon Schnidrig, tala cabella gender bevo. Kun erter essas adina al puls tala musica populara.

0: Las novitats ter RTR.
1: Festival de Goals a Miami, l'Engelterra guadogna il final pitch contro la Francia con 6-4. Ed il Emirati Arabi Uniti pretendono dall'Iran e dagli Stati Uniti di riprendere il discorso di pace. Qua in due il tema sotto la 6, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'Inghilterra ha guadagnato il Geo per il terzo posto al campionato mondiale da Balapè in America del Nord. E nel final pitch a Miami, Anils Englais batti la Francia a modo spettacolare con 6-4. La differenza la squadra del trainer Thomas Tuchel faccia nel primo mese d'età. Sventer 45 minuti manava l'Inghilterra già con 4-0. E la seconda mese d'età, si buonamente artigia la Francia da volver la partita, qua era grazie a due gol di Kylian Mbappé. Per egualizzare la finale, d'entanto tutti in Beach Plitangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions P60 Ons. Pia da Pil 1966, cura che alzano gudignà il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trainer Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé ha fino a 22 gol a campionati mondiali ed è uscito attualmente campione di gol. Mi dar quai potesse anche l'argentino Lionel Messi nel finale di questa sera. Messi ha fino nominato in faccia un gol più poco, più 20. Al campionato attuale vince Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gol. Il finale tra l'Argentina e la Spagna e questa sera alle 9 tempo svizzero. Sventre le ultime attacche nel prossimo Oriente pretende gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. Il Ministero dell'Esteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto di ritenere e di riprendere il dialogo. I stoppi venire impedire che il conflitto nella regione escalesce completamente. Attacce sull'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo aggravante. Gli Emirati valens costretti agli altri Stati Uniti. D'entanto temono le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha benventato la dimissione di Jens Spahn, chef di frazione della CDU-CSU nel Bundestag. Questa decisione è stata corretta ed inevitabile, ha detto Merz. Fin del mais deve essere chiaro ciò che succede a Spahn. Ad interim sorpiglia il chef della gruppa dei deputati della CSU, Alexander Hoffmann Luffizi. Jens Spahn è venuto a Squitch per qualche sessione e venuto a genitori grazie a una mamma di presto negli Stati Uniti. E la Germania è qua scomandata.
2: La meteo.
1: Oggi stati nemmeno scheide da Soleglia de Nivels, con sun del nord da Tiurizis e Duradis. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lengi di Nota e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Cuscovridas. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura de musica Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Sin tot il mondo ha una sumanza al desiderio di fare la posta da comunanza. Erst, io potrei essere di citare anche le medie sociali, ci fa giusto, c'hai ed in giù. Le snuffle si abbiamo per caffè da comunanza. Schon Magnete tieren las Osterien se des Cafés tiaun Rablanaun de desser as lös din Schunterin in lö, las nof a tierni luriasts. Man steraun sel Postin la paura tia giuste combinada fornir ses prodots locals. Tots wollen setzer in Sembl im Moment, dat tota sort vehicles staun lora in tuan al Café in Cruce din Travers. Quaint ven servi al Café, al Cappuccino o magari altres bavrondes stortins, ma paunins con ciajöl, con salam o con jambun. E tots quinten quai ci sta a cor o sul stommi. Id es da discuter la scena ci ves studiar in penalti la sair avant. Id es da discuter da vart las sfides da sufaunz a scola. Id es da quinter per ciai ce la minu niclea simplemente nua cerel stes rumir su uneada a casa. Id impustut las pinoas interessen. Ci ci des giusta de nov in sembel scoperin o ci ci a giusta se separa. Ciai ci va giusta zoppa anti la politica locala. Al Café, la snof in usteria, superficial e dalle stes moment profond. Per vici des tia comunanza, con quist su mauns, passantes tu tia vita. Se in cim manca, sunt tots contents, ci da in ritorn.
0: Impuls.

0: auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
1: Les Novitats der RTF.
2: Festival de Goals a Miami l'Inghilterra guadagna il final pitch contro la Francia con 6-4. E gli Emirati Arabi Uniti pretendono dall'Iran e dagli Stati Uniti da riprendere il discorso di pace. Qua in due temi sotto la set al microfono Urs Müller, BNG. L'Inghilterra guadagna il GEU per il terzo posto al campionato mondiale di ballapè in America del Nord. In il final pitch a Miami hanno gli inglesi battuto la Francia a modo spettacolare con 6-4. La differenza la squadra dell'allenatore Thomas Tuchel fa in la prima mese d'età. Sventer 45 minuti smanava l'Inghilterra già con 4-0. In la seconda mese d'età si buona mai già la Francia ad evolvere la partita, qua era grazie a due gol di Kylian Mbappé, per egualizzarne la finale d'intanto tine Beach Plitangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions da pi 60 ons, pi da pi il 1966, cura che l'han guadagnato il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trainer Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé ha finito e ha 22 gol ai campionati mondiali ed è uscito attualmente il campione di gol. Mi dar quai potesse anche l'Argentin Lionel Messi e nel final di questa sera. Messi ha finus nominato ma in faccia in gol pli pauc pia vencin. Al campionato attuale vin Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gols. Il final tra l'Argentina e la Spagna e questa sera alla Snof Temp Schweizer. So entre le ultime attacche nel prossimo Oriente pretende gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. Il Ministero dell'Exteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto da se ritenere e da riprendere il dialogo. In stoppia venire impedito che il conflitto nella regione scalesce completamente. Attacche in l'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo aggravante. Il Emirati valen costretti agli altri Stati Uniti. Tentanti temenere els le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha beneventato la dimissione di Jens Spahn, chef della frazione della CDU-CSU nel Bundestag. Questa decisione sei stata corretta ed inevitabile, dice Merz. Fin la fin del mai so esser clerci che succede a Spahn. Ad interim surpiglia il chef della gruppa dei deputati della CSU, Alexander Hoffmann, il uffizi. Jens Spahn è venuto a Squitsch per qualche sesum e è venuto genitors grazie di una mamma den preste nel Stati Uniti. In la Germania è quai scomanda.
3: La meteo.
2: Oggi in una scheide da Nivelse del Soleil, con il sonno del nord il centun poi venir blech, e nel sud è sidezzo le lief. La temperatura maximale è 30 20 gradi in legno di nota, 22 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.

RTR, musica non-stop. Concert pro verz. Hits. Escouvridas.

0: Les novitats per RTF.
1: Festival de Goals a Miami, l'Inghilterra guadagna il final pitch contro la Francia con 6 a 4. E Festival de Record a Berna, con mai 5.000 persone visitano quest'anno il Gurten. Qua in due temi, sotto le occhi, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'Inghilterra ha guadagnato per il terzo posto al campionato mondiale di ball a pè in America del Nord. E nel final pitch a Miami, hanno il Senglais battì la Francia a modo spettacolare con 6 a 4. La differenza la squadra del trainer Thomas Tuchel faccia nel primo mese d'età. Sventer 45 minuti smanava l'Inghilterra già con 4 a 0. In la seconda mese d'età si buonamente già la Francia da volver la partita, quai era grazie a due gol da Kylian Mbappé, per egualizzarne la finale d'intanto tutti beach pli tangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions da P60 ons, pia da P1966, cura che ha guadagnato il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trainer Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé ha finito 22 gol ai campionati mondiali ed è uscito attualmente campione di gol. Mi dar quai potesse anche l'argentino Lionel Messi nel finale di questa sera. Messi ha finito nominatamente faccio un gol più poco per 20. Al campionato attuale vengono Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gol. Il final tra l'Argentina e la Spagna questa sera alle 9 tem Schweizer. Gli organizzatori del Festival del Gurten fanno bilancio positivo dalla 43esima edizione. Durante 4 giorni sono ormai 5.000 persone visitate il Festival a Berna, quai sia un nuovo record. Il Festival sia quasi stato vendito ai nomi in comunicazione. Gli organizzatori hanno aumentato la capacità di visitare da 20.000 sin 27.000 persone per giorno. In caps più grandi non è abitata. L'autorondo al Festival del Gurten durar 5 dies, quai per festivarsi il giubileum da 50 ons. Il 1977 il festival veniva in atras per la prima giada. In quanto da insel exterior, il Chancellier Tudest Friedrich Merz ha beneventato la dimissione da Jens Spahn, sco chef della fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. Questa decisione sei stata corretta ed inevitabile, ha detto Merz. Fin la fin del mais, tu esser clair, ci che succedi a Spahn. Ad interim surpiglia il chef della gruppa da deputats della CSU Alexander Hoffmann il post. Jens Spahn è venuto a Squitsch per qualche saison e venis genitors grazie di una mamma d'impresta nel Stati Uniti. In la Germania e quai scomandà. Sentre le ultime attacche nel prossimo Orient pretendono gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. Il Ministero dell'Exteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto a ritenere e a riprendere il dialogo. I stoppi a venire impedì che il conflitto nella regione escalescia completamente. Attacchi in l'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo gravante. Gli Emirati valen scostreccia agli altri Stati Uniti. Tentando temere le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione.
0: La meteo.
1: Oggi stati in mascheide da Nivelse del Soleil, con sonde nel nord del Cantun poi venire bletsch, e nel sud esidet Soleil. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. RTL Vita e Greta.
3: In è stato profondo, in temps sco fac per filosofà. Se ne è l'umbriva, con le melodie monotone dei grails. In è domanda, se vuoi essere per Indi, in figura di Disney, che figura fosse quai. Ella ha buttato in quella domanda.
4: La Ariel. Quei John de Boer sta il mio film preferito, quei Aunots, la storia preferita. Sembra essere in una donna di laua, quei fosse geniale.
3: È la fantasia, Ariel, la sirenetta degli oceani. Ed è la realtà, hai ella in una donna che sta ferma col spazio di un plan. Ella hai tiradura di professione come membro del cadre svizzero e parte dell'elita olimpica e il sport di tir. Annina Arpagaus Tomaget. Con ella, filosofa in usanza di varsa una nuova situazione di vita, di essere mamma e di varsa quai che dà sen a sia vita. Io sono Gabi De Gonda, in una bella domenica d'estate.
2: Vita e Greta.

0: RTL Vita e Greta.
1: Già da pinche mava la bugenza il stand a città a tron pustiet con seu bapa con ses frugliunz. Anina ha pagato stomagete, lei crescita sia in un ambiente del sport, del tir e in una famiglia di cacciadurs. Per ella è siadina stau clar che sia vita professionale veva da di in una direzione sport, del tir. So entra la recruta de sport al Center de Sport Nazionale a Macklingen e la giufna tregante de campion vigni de pridesi el cadre nazional. Quattro anni se la restada a Vienna, no che la assa viu viver si usiemis co atleta de cadre, se perfezionà, l'uvravi de fina miras e se participà a concurrenzas nazionales ed internazionales, can la finale manau ella entiaras continents che la ves probabil mai viu. Ascia, per esempio, in Perù, ni all'India. Il sport de tir è il centro della vita professionale di Annina Arpagaus Tomaget. Con 22 anni, ha ella dominato il titolo di Tiradura del Grigion 2022. Agli anni 2024, se la venite campionessa svizzera della disciplina 10 metri con buis d'aria comprimida. Bia medaglias, bia trofeas in serimnadas. In montata a parte ad Anton, la medaglia de bronze che la tiradura su Silvana contongiu en team de Trois sin 50 meters buis d'aria comprimida. Questa è la stata 2021 a Châteauroux als campionatis europeics en Francia. E le domande filosofiche da parte del sen della vita, nostra serie de stat, de vita e creta, ragiona Annina Arpagaus dell'importanza de quella medaglia. Mo. Seins insomma viver del success de quelles medaglias sur un lung temps?
2: In success di per me sco se sognes la paga. Sembra la lavur che ho metto da vos tot kin sa io son sin in a dretje veia. La medaglia letze è ja una scho in al punkt si, aber letze schnimmeres un ton kaun habe de zi und letze pende sitter mes jedi durs.
1: Also la medaglia è un po' brillante in quel caso.
2: Io credo che si venga a buio, che io so vedo buono a prendersi a lei, allora che io si trovo messo in i tours, e quel grado, perfetto, io ho spazio per dopo, io sono scioglio, questa gasta là.
1: Come presente, io ho quella medaglia di bronzo, di un vergao, col team, ni è la medaglia di campionessa svizzera. Vi vince di quei? Su ronz, ni come presente, io ho?
2: Vivo di quei? En in certsen schon, perché io quei os amici duos da campionati Svizzer ero schritte mal zauna, io vevo in una Nasennebenhöhle Entzündung, da vei duos jamna so van boos tjau sita, a vei lo dei quel campionati Svizzer sete io jetz am porto boceinico, vei son lo ide, vei sitao, stau corporal in a brutale challenge, aber ja tutine il mese automatismo, il lavoro che avevo fatto avanti, attungiu per sostenere, per vincere quella medaglia. La medaglia di bronzo è per me una di una fe presenza in Trasel Giannin, perché io ero lui già in speranza. E lui era che mi uomo di osso aveva noi. Mi uomo veniva 9 ore con auto, con mesi in i tours, a stiamo di notte. Tutti lui hanno dominato godinà in una medaglia, con se ve. Io sento il buon persona e che cresce un impop, poi la montata è sempre questa mia completa.
1: Qui cresce forse per Dina, quel sentimento che voi due avevate, che univa voi due in via silenzio a tutti con una immensa forza.
2: Esatto, yeah. Perché sostenevo ai figli, io ho fatto la città in ventre, ero piuttosto male per noi, ma avevo una scena forza che poi amava semplicemente.
1: Perché Giannina schon l'ha portato a cliccare la mamma.
2: Esatto.
1: Tra Giannina, el dorme, forse che il dato è svanzo. Con figli, a el, rivoluzionato la vostra vita, quella di voi, quella di voi spartanari.
2: Ella mi dà un set di una massa, ma dall'altra parte, ella è sci in Pacific, non si vengono fatti tutto con lei, ella è relativ sperta che di dormire tra la notte, non si sono stati a festa del diploma del Florin, che è venuto con a Staus. Senza mux, non si vengono tutti in affatto con lei, ella è scimpecifica. Non si funziona per certe forze in te curiosa, zusammen, aber es funktioniert schön genug, dass es in tots treus viel beine schön.
1: Also, qui hai una nuova situazione. Vos essi in trais, vos vesti giù una pigliola, vos vesti giù una sciencia. Lu è formavies in iv, vivere insieme, tutti trais. Adesso quella carriera di tiradura d'elita, dus mondi tutto faccio. Differenza. C'è un'esce ossa tenor vus, quel dus mondi. C'è esil, quel che fa, il più fecci che tutto funziona.
2: Io crei per grande parte la ruosevole data. Che ho da mogliel da VN mai. Prima che io ci sono ven in Perdis, il dio va io bo, also klar, io patraccio il feit vide del suo a casa, aber io venio da se concentrarsi in quel che vado a fare. E qui io sono cao, gaudio a scife, gelt, e lascio se cao bo prendere mai o della rola mincega. Io sono bias di io sei di pitos di una rossevole e pacifica, sono in terzo grado forse meno pacifica, ma c'è funzionale qui per me.
1: Anzi, qui è in una certa serenezza interna, che vuoi sempre semplicemente un flower, se vuoi esclamare giù, che dà forza a voi.
2: La canzone è che il Giannino è un pacifico, semplice, sostegno, a un perfetto. Qui c'è un semplice. Per me, perché io sai che lei è la tata, non è la tata, lei ha bene la mia casa, lei sa che c'è mezzo visto con lei e c'è che è lesbo. Allora funziona qui, io fido ad elle 100%, al Florin, lei sa è esatto. Qui e funziona, che è una roda di seconda.
1: Questa è stata una bella, dove si è un tic per dire?
2: Io sono grazie stata als 8, als 12 von der Dur. Questo è stato la prima cosa che sono stata proprio giù di Sneven. E adesso è schon, also il dio amavi, ma la sera qui in sé c'è più macchina, per sul, sen combra, tra c'è un flotto, fossi schon e c'è il fosse non sen, tu non mai.
1: E si stava dir?
2: La sera è schon, la vessi obbugien, fossi obbugien si cao, an tu non els, abbiamo saveva le, el san super si cao, e organizzato, e funzionesce. Ed io venio a casa, io bo scoscia fusta due o tre anni ne ven e vesci che bo vivo in fin, io hai vivo in fin che è relativ di tir.
1: Anina, non prendis vos quella energia per quel momento che vos citais, per concorrenza, né per Apple trainement, quella concentrazione, quella tensione, spert, tirp, buis, cosa clarais, quel che scebeglia, quel momento con vos, en vos.
2: Questo è un caos completo. Non in una rossa di vladata. Sembra in se sentì bene, in se vede, in infidata se sette. C'è che io sento il berga e c'è il primo dia che vengono sette. E mi sento in genoi che trembla. E lui, il ventre che bocci stabilizza, lui pari e mi è in caos completo. Non c'è il ciao a studiare. Si spera che io venga da tenere basque con forza mentale, né con l'oracolo, le muscoli, tenere la tendenza, lo sa da, e lo venga spalpito con l'età al cirp. Non c'è, va boh, zungiare via e zucco, che se il genoio va che svolve via il poi che il vino vuole di. Qualche fa lo mal di venire no, ma è stato di ridurre. C'è chi ha trovato la dina con la concorrenza, io sto a venire a casa, io sto a venire a sicco, a citron. Ad essere intorno alla mia famiglia, se vedi che si è morto, spazio, un campione con il ciao, e faccio con la famiglia per se vedi mentalmente c'è giù.
1: Via da casa è quasi un momento di rigenerazione.
2: Esatto, sì. Se è in stau, io credo che venga mai a mi dà. Io sono meno di una vena, è in una lunga periodo, se vedi a casa, lo vedi più grave, stau a Seuvels.
1: Non si discorre in quella missione e da filosofia in antica di parte al senso della vita. E qui si fa l'uscita domanda la Vosanina e la famiglia che ha dato al senso della vita non semplicemente in agito di contongere al senso della vita.
2: Il senso che dicas in agito di contongere, also proprio contongere per me è semplicemente io l'essere vivere, cioè che io sono contenta, che io vai bo. Mince pince causa che fa venire mai o del ciao e l'ora tra sostegno la famiglia schon ins fadia e in indad in prender ins fassi che prels el sostegnen ins allau ein els in brutale di choc mas la vette che o meinel che o saimana mas bo senza els
1: vus mais budienzie do budien ella natira che possibel sin in alt pets zu nevo con personas che vus ves budien c'è dat quoi a vus quoi esser si lau einfach sa autres betreis studiens autres causes quin si si lau betreitens wieder fine mir es wie de sie mis gins vol contonger grab co gins in tic tic bi de tir del ciel
2: io trachel schon de consone pro gins aga dominau si che in se si a trache wo en set son de caput aber io et dominau to che si ca o che va un quei co batta cor gins a quin se si Prin la batte cor, da esser losch sin se setz, bumo quel kin se ius an si, di e stau streng, aber el propi el senti sapientif, propi se el cor laune o calai col dat, quei arve adins, pusseve le dat, tu tenine chapins, le steiles, a sa fa tot. Quei de lau prendins ela forza, also jau kunson. Und se si c'è chi se vese bo, se si vese paga, per se vese fai, o se vese fos creo bo, o se vese in se bo paga.
1: A quei esser si som, quei esser de tierda, senti quella ventira de ve conton giu, in se c'è, quei se bedi di ea, la vete, quei sa se bia ea vus in vosa profession, vese lui lau quel sentiment de pilia di ula steile, se de fa vina von.
2: Il sentiment de fa vina von, die, quella steile se bo. La se pitost al gude proprio al mo al gude la motivazione fa vin revon letza vin letza lok in la lunz in se schi contents an chai vo buno in se sema apre ei da de in altre forze sim le forze se base quasi mo i si do dat quei se sport da un silentire vette kin se chai va dar vo sport se dins di au personalmente quei so nel el sport Ad ammonien si c'è arva quei mille sportes el sport.
1: Anina, nus vien planet di la fin. Al mon traversa crisis, problems geopolitics, clima, fenomens extrems de la natira. Sint studedia vide quei terribel tiare triembel en Venezuela. Neuca melis e melis personas ein vinides, satrades, zut mirs, zut fiars, a tutine suenter, dies a dies, Eins im Flau Personas in Veta. Cura sentis vus in Moment sco Miracle.
2: Die Miracles, io era dich, Skeptiker, an wirs Miracles, perché zert wurden, svevins, sco muss assi, laua e el Janin, mi dau, miu meini, ter Miracles, a cui temnen spera, chi dat, da quales Miracles, kins stobusse vi declarai, simlen, kinsa, el klitsch, che ongel per tirare la e gide adins con una miracola.
1: Danach, che criteri definis vus quai cao hai al sende mai avete per quai vive o per quai vale la pena da s'engaja, da da tot?
2: Si dis che io se sento il bain vai sai sta da vos tocco che ho fecel vai in bien sentiment. Io sto se senti bain ed io sto esser sco el bien con mai allo se io sai vivere ma in tira vita se che io sai la grande parte di tutto che io faccio di bain io se sentivo il bain che io faccio allo vai io contangi il mio sento la vita
1: alla credenza al cre dat quei forse etza ne un incert ten a tutta quella casa a tutta quella cattedrale che vus vais che vus es io sto essere in paese con mai
2: di as io traccio il tron perché Si weinen a boot sich ein, ich ins Panzer per sich ein, ins Entscheuwe, V-Ration. Ja, weil aus dem Pergadju la Situation, ins Alu Fatja-Ration, Alu SVN, ins Asche, gui va bein, V-Ration, dann grazia. Ja, kei schon, lau oit sich ein, ke sustin, ni de Zide, ni schor medie ins. In Angel per Tirader, sond ja perschwadide, ke minch in den USA.
1: Kon Scheiwe, was Ration?
2: A quei different, quei. Dipende grad neu che son si la sera in legge ni si qui o mon si do sai esser car baben ciel ni che car diu ni grad che vengra den de men Forse se jei ne gra duran caccia car son Hubert, fin fa oration pel Jom, ni pels, also eba pel Florin, ni pei Andria, del Bab, pel Diana, ca ne caccia. Depende gra tenor la situazion.
3: Gleiti vas vies di de nozzas, e quen insieme che devente vir, provus, Florin, a vies Dianin.
2: Je, also jo vai a dina chance miau, de fa nozzas en alf, nozzas en baselgia, quei E mese è quel per una buba normale, che una buba pince sia mia da svema ridare in un vestito, in una baselgia, con un uomo che in scherzo, io che ti dice più bì dati bo.
3: Vi è diviso per vostra vita, per vostra famiglia, Anina?
2: Che noi vogliamo vivere contenti e non vogliamo piacere, che noi dominiamo con la famiglia, mince obstacle, mince combat, che noi dominiamo insieme in quel.
0: Vita e Greta.
4: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

Al pleiz in via de Rilana Cadruvi, quellen flessel reminent è la quotidiana de venerdì, ni è sin nostra applicazion Play RTR. E musical mein, restainus vinevonti al tema Stad. Nus udini il passionai.

0: It was just like a song when we were young.
1: A con quella bellezza e canzone da Adele va al magazine de Vita e Creta a fin proz. El pleit sin via de dots a Rilana Cadruvi a palauda mai da si la speranza.
2: Nus es tien spera che di auster metti ad ina pus pesens sin os viadis. Magari gronze marcans e magari pinze sublims, sco ne pince nebla al horizont. Ina steile vid il firmament, ni ina plievdje de stat.
1: Ina steile sco sen de speranza. In sentiment de saver pigliar la steiles resente anina arpagaus domaget, quella arriva si som in colm.
3: En se son io caput, aber io vedo mi auto che si cao cei va a un quei batacor che in sacco in se si quei arva ad ins possaiva la dat tutenina chapins le steiles a sa fa tot. De lau prend in se la forza.
1: Ed en quei sen Je vigel e jau a vos, che vos contongies, vies liug, vies moment de forza, vies moment de speranza. A vos tots vine von, in a biala domenia, meu nom Gabi de Gonda, mirai bain de vos, e stai bain.
4: Vita e Creta.

0: Prols tuns, che novan giuste dudi, es tratta din arrangement de Robe Bartolini, el dirigent de la Brass Band Cazis.
1: Arch musical. La varietat da nostra cultura musicala.
0: Ant il mond de Brass Band, es chatta fitch blers arrangements de chansons de cor. Si tratta de simmels arrangements, es l'arrangiader cun Raïs de Trun, corsintor, in specialist. E per el, daia in a simple declarazione, perché che quelle chansons ne venen becentadas, din per se ir sunada sient.
2: Quella musica va è direct el cor, alle io tanzi me l'impigiri de sunar quelle bialas melodies.
0: Cun torso tel in papi precis, quelle composizions, es vece ir che cantar e sunar es più sumliant co quaci scraia forza.
2: Ai dat, si sono fitch grandes paralleles. In cor a in tun fitch homogen. Ad in a brassband a equai. E mo instruments de sturs in a brassband a in comprehensiv con in orchestra de sinfonia ni con in orchestra de harmonia biapi paukes caluchs. Ad in cor e zucoe a fixe mionsi dixco in orgel. Adina Brasben al Madem. Das quai traggio schon chi detti fitch fitch grondes paralleles cor a Brasben. Absolut.
0: I causa il clinch homogen ci colia cus dus mons dai per part er composizions ci pon più o manier sur tutes una d'un.
2: I da biaga schel quella canzons che componite se trates, also bo en forma da strofes, letes ans pli o mains metren tuen original. Also ginsch da bua o metr causes wie glonder bua und fa skinne intrada a fa intermezzos den terren, ma in quest as più mein instrumentatra.
0: I cun simple manch instrumentari appunto nö arrangiar, ma nae cors in tour de scumpertir les vurs ci nissen cantades sülls differenz instruments ci ne brass band sporgia. I eruschen exempel es stat par del programm de concert cul titel Origin, che la Brass Band Cazis a interpreta la primavera passada. El titel de quist exempel, Heimat de Flavio Bundi.

0: Els tuns che voveva giusto dudi in arrangement de la patria de Tomas Dolf. I forse che voveva dudi che per il tema principale contenne questo arrangement a mo in otra melodia del componista La Valchance. Il titolo de quella Don Bell Sera.
1: Arch musical. Nossa musica per vossas orelhas.
0: Una persona che ha fatto blare esperienza qua ci pertocca l'arrangiar canzons popolares per musica instrumentale è Corzin Tuor. Tenor il dirigente componist dai grandes libertats in connex con questo lavoro. Una roba sia per ufficio centrale.
2: Ja, il sentiment che si chiede importante. Sinds metten tun in a canzon, der Kors, per Braspen, chi sa che quel content, quella poesia, per che chi va, che quella canzon vuol dio. Sinds va oder in a canzon, che in a grande melancolia, lo, con in beat, der Schlagzeug, der was dir, con questa total ruinai.
0: In clear il contenuto della canzone originale e l'ora pisserà per differenti facette perché la composizione resta interessante.
2: In la formazione del brass è un tunfeggio homogen, ma forse un tunfeggio grosso perché in un brass non abusi via colors. Per me è molto importante quelle colors che si producono con un brass, quelle stanno un po' a mettere in tunnel. Cioè, tunfeggio è molto lanciato con la finizione a una tutina.
0: E se corsi in tour di scuola de colors, ma non le differenti qualità che si rive di esprimere con i singoli instrumenti.
2: In generale, se c'è un quere il colors più chiaro, se trovi per esempio cornetti al posaudas. Se c'è l'espito colors più caldi, se metto in la tromba, baritons, euphoniums a tubas.
0: Tunes clairs, scuola de quest pirudons e ciots, piseren erant l'arrangement che not atlantius coprossem, che il tema della canzone resta interessant, senza text. Il titolo della composizione è La Noce de Benedetto Dolf. L'arrangement per musica instrumentale è de Fabian Künzli.

0: las novitats de RTR.
1: L'Uffici de Traffic vuol rinforzare le controlle de vaguns de Vichira. Ils producents internazionali s'adostan per conter. E nel prossimo Orient continuation le attacche svizzendaivles er l'occiav la noce in seria. Qua in dus les temas oz les dies. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'Uffici federale de Traffic criticesce il stadio de vaguns de Viciras in ils binari svizzers. Dons sco, per esempio, schfesses en las planes ed en las soles dels freins, mer pennes defectes periclitesce la stabilitat dels vaguns de Vicira. Qua ha scritto l'Uffici federale de Traffic in vers il Sonntagsblick. In conseguenza del greve accidente nel tunnel del Gotthard van Traisons, aveva l'Uffici annunciato a far controlles pli riguruses. Tentanze d'osten las firmas estras che produzeschen ins Vaguns de Vichira davanti il Tribunal Administrativ Federal. Chi che vuol presentare las vacanzas d'estate nel sit dovrà rotz blera pazienze davanti il tunnel del Gotthard. Al Portal Nord tran tram stege göschen nella colonna attualmente 10 km lunga. Jede quintar compassi in ura mese da pli tem da viadi. Qui ha comunicato il TCS. Il servizio traffico raccomanda di agguncirvi l'autostrada 13 sulla ruta dal San Bernardino. Colonne più lunghe datiere il posto con fin a Chiasso. Nel centro della città di Basilea hanno ieri intermesi 130.000 persone per seguitare la parada di musica militare dal Basel Tattoo, che hanno comunicato gli organizzatori. Si tratta della 20ª edizione del Festival di Musica Militare. Allieu sein Staats Tudels Partizipants della Show, numeruses Gruppes Ospitantes della Svizzera e dell'Exterior, schoer Tudels Formations de Musica Militare Svizzeres. Dal Basel Tattoo se tracti con 1000 Partizipants del Secund Grand Festival de Musica Militare del Mund, sventr il Edinburgh Tattoo. Il Festival dura in Emna. Il Stadio Zunizza an de Nova Main attaccia Mires in l'Iran. Dalles devoses attacces or dall'aria se tracti a de repressalias per la morte de dus soldats americans in la Jordania, quai ha comunicia il comando dal militar regional in la plataforma X. Se tracti già dall'ociav la noce d'attacces americanes in seria. L'Iran ha, tenor acnes indicazions, reagi con contrattacces in bases militares als americans in il stadis del Golf, trant rauter ere in il Kuwait.
2: La meteo.
1: Oggi è stata una scheide da Nivelse del Soleil, con sonte nel nord del centun poi ervenir blech, e nel sit è esidet soleiliv. La temperatura maximale è trante 20 gradi in legge di nota, 22 gradi in sorselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Stuai giuga per plazza 3-4 ad ina VM, bide gest in si amici va in vigur. A cials inglese francos pur giu, dels 61.000 aspectatours ad aspectatures ir ser al stadion, in duel epic. Se ante la prima miasa dat, manavan als inglese cun 4-0, als francos veien descurs nis in 4-3 la fin finale gudonien als 3 Lions cun 6-4. Per l'Inghilterra è quel terzo posto al miglior risultato da Pialon 1966, non che erano diventati campioni mondiali alla Cinatiara. Ad allenatore francese Didier Deschamps viene a tenere una buona memoria sul suo allenatore nazionale Kylian Mbappé, o nominato ben fatto sul 22° gol e ir ad un campionato mondiale in neif record, a un avvon Lionel Messi, che al momento 25 gol. Salva Mbappé quel record ne vien Lionel Messi aun de igualizà, ne Schizunde fa aun de pli gols questa sera al final contro la Spagna, vasinus de las nuf. Al microfon accompagna vus l'Angela Hendry, fa plagiaci vus tatlais RTR.
4: Mes Radio, mia stat.

0: Teddy Swims con Bad Dreams. Per la devozienda di Ugainus al Tietjausas Spezial, quel no che nos ancorin moments historics de Balapai. Eroidauin Victor, quai otunau usci.
1: Quai sto esse stau Italia 90 col Roger Mila de Camerun.
0: Benny Berter de Schluin, Ogudenau, Le Decien Franks, ed è elvo ein concurrenza pel trico svizzer sottoscritt della nazionale. Nos veninti la devosa runda a quell'anciaiva osa.
2: Che moment! Del campionato mondiale de Balapè sognau, tra il pass finta il gol.
3: Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Adels treis cavazzins per venitile schlidizion en als suandons tatlai beni.
4: In e bec in final, den tanten geusco il fis in final. Bec ed in e gudonia il meir team. Quel geo vale anc otsco in dels meirs geus en istorgia de campionadis mundials.
0: C'è un momento alla storia del Balapai Svesenus in Curri. Se vous weiss in idea, weiss auch mai gudegnau, tir quai tietjausas spezial. Lo telefonaid me 0810 20 21 30. Se vous weiss, dass die mein, bah, questo weiss esser quai campionadi ad X in On. Si vende mein de vus in una situazione che se vese essere quattro sva in gift discret 0810 20 21 30 oggi in idea io già esco con quattro sva in proprio di voi da quai giuc ripeto a ogni nieda io ripeto a ogni nieda scavazzins ma? Erter L'Angela, c'è qua al telefono?
5: Cosa Florin Berter?
0: Ciao Bindin. Angela. Allora.
5: Questo è natural, ma in Angela questo è essere biardio.
0: A c'è niente venendo di main. Yeah.
5: Quel che venivo in di main è mi spontaneo, mi rinno offre, si attonta, poi un po' nervoso. La vai dare in giù, in niente finale. Se io si ricordo l'andrei dentro Italia, a Piara Pudestia. Poi è stato in Mexico, poi è troppo stato leggendario, io si ricordo che il Franz Beckenbauer, il
0: Kaiser,
5: ha dato una rotta su viale, credo, da studiare a fin con un bandasau in su viale. Poi è una più stata data da un'altra.
0: Also, lui aveva dato una vaun con la giuiale rotta.
5: Ja, schon war Memorial Level aus Alban de Jauen, da auch wieder von Tokola Fin. Questo auch in Fecchia, ja, in Fecchia, Spanien, Jutta, der Vostra, weil l'Italia, credo, gut in Jau. Ja, das ist auch mir das Final, wo im Final, da lau noch, weiss ich, weiss ich, weiss ich,
0: weiss ich, weiss ich, ah, a Cela in di. Ah! Bezi del tot, in tec me mi li un genovoso, il Melinovcien si attonta.
5: Alles klar.
0: Weiss mir auch, ihr seid ein Juk?
5: Nein, das ist auch bei mir
0: tart. Mit mir tart.
5: Nein, nein.
0: Sto aber es ist auch spektakulär mit diesen Goals.
5: Ja, nicht das. Diese Goals, wenn ich Juk den Ball fahre, dann fahre ich...
0: Senza Retenienches.
5: Ja, ja, das Kader, dann fahre ich die Musik.
0: Und questa sera mi reis? Al final?
5: Ja, piuttosto. Yeah,
0: con tenere il polish per te?
5: Ma lo sono di un neutrale, io sono un po' sentito piuttosto per spagnolo. Lo spagnolo sono quelli che hanno fatto da un tic in pi, da un tic in pi, con chi va a balla poi.
0: Yeah.
5: Da l'Argentina. Da vorrei leggere, se non fatti auro, quel nel finale hanno fatti auro, do il meglio guadagnare.
0: Esatto. Es non spenegiai con quai giuc vezza l'ora. Anche in casa, grazie feci per la proposta di invidi.
5: Grazie.
0: Grazie.
5: Addio.
0: Allora, la seconda ad vostra proposta, ci vendemi con quella?
6: Oui, hallo, bien dit, Pascal, Albin.
0: Bien dit.
6: Bien dit. Se vez questo stavo il miez final 1992 in Spagna, dentro Piave Tudeschia a Francia.
0: Miez final, also 1982 in Spagna.
6: Jawohl, dentro Piave Tudeschia a Francia, era trois trois. Senta po' lunga zina lo dal penaltis. La Francia era che io piuttosto di mera in quei giochi aveva Michel Platini che aveva stato in un super campionato mondiale.
0: Yeah. Ah, qua è usci è usci momietto in dret, also è
6: l'uso è buon dret.
0: È il dret campionato mondiale, è proprio 1992 in Spagna, è sempre il figlio giochi.
6: Ja, nur so ein Verlieb, eine schöne Gudinjagd,
0: die Gehalte. Ihr stund mal, ich weiß, fett, fett, wo denn da? Kein Problem. Ich habe ein Pölneir der Lungle. Aber ein grazie fett für die Partizipation. Re, kolle de Monda, chi gudogno questa sera?
6: Boah. Ich habe mir nicht in Spagna fett, ja.
0: Aber es ist ein Gudinjagd, ich habe es Gudinjagd, ne? Sind meine Mille.
6: Ich habe es Messi, ich habe nicht negato.
0: Ja.
6: Zucko.
0: Zucko. Aber eben Spagnols. Buona
6: Argentina, aber el Messi.
0: Jetzt capisci. Schallura, es non spanagiai. Ein schredin casen, grazie fe per la partizipazione. Adi, tutti ne in idee.
6: Sammi ont, merci.
0: Adia.
6: Ciao, ciao.
0: So, schallu, oz, la devozia da ci nos va in dau la ronda. Oi, bide voliu esser del tot i usaden taun di, cie chi fos stau, also propi. La VM 1982 dentau nel giug d'anter Italia a Brasilia Italia gudogna con 3-2 vo vinavaun al turnier a Venlu pletart campion mondial quae fos stau al moment ce nus vessen ancurrit
2: Che moment presentata Nikis Cuira la facenta per mobilias e decorazions nikis-vonwelt.ch
0: Moments legendars de Balapai durante il campionato mondiale quest'aula de vos edizion de quai giug spezial 22 persones on legnau al moment historic ad en usced la partida pel trico de nostra nazionale svizzera al victor nella victura de quai trico ventrac la sort de maun legis dis pia to quels tiongu degnau mirai de desser de tir de vies telefon i divisionos bien clic.

0: Bustet leis RTR i e precis las 10:37.
1: Il calendar.
2: Presentado Open Air Kino Savognin. Das 23 fines 30 da Fanadur a Leibernain. valsurses.ch.
0: Eir o lanciat la fiasta du Fauns a Lax, ad oz continuesce la. Vardia curonta attrakziuns spetiens in Pinagron, plaintensiun vois ula ruschner de pompiers ne alutezze del bungee, als creatives venens in lur quests al luvratori de crap, ne durant zambardie cun panel a Lena, Historias fabulosas, pesca, cavalca, facias du Fauns coloradas, abie autor completation al di de familia. E RTR è della partita con in tenda no quin so se costuma canta a tutla historias.
3: La tenda de RTR è bomo in liuc de divertiment e è in liuc no quel zafons San Vigny. È marcia di Ascibia in tuon quel lag de Lax no quel zafons San Vigny fa una pausa, forse è i visi mais da un calur in tec. Also proprio è in liuc in oasa de Ruaus.
0: Usci collega Gabi de Gonda, c'è per nus a Lax. La fiasta du Fauns on ciet oz de las deis, a quizzan tocca las ciun. Adesso meden alla Chiesa Planta vien presentau in toc de teatro col titel Vent del Sud. Se meden melisiacien setonta ciun, l'Europa è diantar illuminissim a Sturm und Drang, diantar giudezi a Revolta. Il padrun Chiesa Rudolf Di Salis è in via di defacenta, dal per Chiesa si occupa la caserina Neisa, allora torna il figlio veglio al Vincenz a Chiesa. Al medem de venia gli architect Pietro Solari con plans temeraris per midale Chiesa. El maina in vent fresch a Sameden, gudogna la fidanza de Neisa a possibilitesce de Vincenz in sguard plevast selmon. Il giuven Vincenz gioga gli actur like Juni Bertsch.
4: Es il giovane signor Vincenz de Salis. Es l'ultimo Salis che c'è in questa chiesa. Enz c'è il plan sem surpiglio. E hai un varmanci un giovanotto che vuole un po' invadare il mondo.
0: Il teatro Vent del Sud è de Vasai questa sera della Sciun alla Chiesa Planta a Sameden.
1: Il Calendar.
2: Presentado Open Air Kino Savognin. Das 23 fines 30 da Fanadur a Leibernain. valsurses.ch.
0: Ed a propos Open Air Kino a Savognin, io ho dus bagliets ed il migliore quels bagliets en per in film tenor Vies di Vish. Vus weise leder massas pleu genemira Minions and Monsters, in film animau plantir familia, forza pletost mira in film historic di Odyssey, Trais Uras, il film del neve del regisseur Christopher Nolan, ne vesse splegenz tiederi, cun das canudes Manitou, ne forze in film sportiv Downhill Skiers, cun stars mondials, diantrauter e Marco Odermatt. La scelta è vasta. Io acco dus bagliets, vus decidis, jais de me per tiei film, asci vus vesse splegen quels bagliets. Lura telefonai de me, 0800 20 21 30. Se vous laissez Open Air Kino à Savonin, 0800 20 21 30.

Elton John, Sad Songs Say So Much. Io hanno dinaco quels dus ballets per open air Kino Savognin. Se vous vesse bien quels sveis scho geschrive de me in messaggi WhatsApp 079 200 0 7 079 200 0 7.

0: RTR Impuls.
1: E oz spetchen Impuls de David Spindler, el thematisesche al Biber Café de la Snuff ein Kompagnia, surtout philosophesche el de wart l'importanza de quai Café.
2: Sin tot el mond auna sumaunza al desideri de far la posse de comunanza. Ersch, ja podes oz in die Cüterenti les medias sociales, ci fa giuste, chai ed in giua. La Snuff les jau Biber Café de comunanza. Schon Magnete tieren las Usterie se des Cafés ci un rablanau de esser as lös din Schunterin in lö, las nof a tierni luriasts. Man steraunz el postin la paura ci a giuste combinada fornir ses prodots locals. Tots volen setzer in sembl im Moment, da tota sort vehicles staun lora in tuan al Café in cruce din Travers. Quaint vent servi al Café, al Cappuccino o magari altres bavrondes stortins, ma paunins cun cajöl, cun salam o cun jambun. E tots quinten quai ci sta a cor o sil stommi. Id es da discuter la scena ci ves studar in penalti la sai davant. Id es da discuter da vart las sfides da sufaunza scola. Id es da quinter per cai ce la minu niclea simplamanc nua cerel stes rumir su uneada a casa. Ed impustut las punoas interessen. Ci des giusta de nov insembl scoperin o ci a giusta se separa. Ciai ci va giusta zoppa enti la politica locala. Al Café, la snov in usteria, superficial ed all'istess moment profond. Per vici des tia comunanza, conquist su mauns, passantes tu tia vita. Se in cim manca, son tots contents, ci da in ritorn.
0: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Uffizi de Traffic vuol rinforzare le controlle de vaguns de Vichira, il producente internazionale se d'ostem per conter. E in direzione Zit dovrei Rotz blera pazienza quai tant davanti il tunnel del Gotthard Schoers in Latredisch. Quai in dus les temas ozza les indisch al microfon Urs Müller. Bieni. L'Uffizi federale de Traffic kritisiert il stadi de vaguns de Vichira sin els binari svizzers. Dons, sco, per exempel, schwesses en las planes ed en las soles als freins, mer pennes defectes periglitation la stabilitat dels vaguns. Quai ha scritt l'Uffizi federale de Traffic en vers il Sonntagsblick. In Konsequenze dal greve accident in Tunnel del Gotthard avant drei Sons aveva l'Uffizi annunziato far controlle pli riguruses. Tentanz dosten las firmes estres, che produzessen els vaguns de Vichira, davanti il Tribunal Administrativ Federal. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate nel sito dovrà rotz blera pazienza davanti il Tunnel del Gotthard. Al Portal Nord tramte Rirzfelte Göschen e la colonna attualmente 10 km lunga. Jede quintar con passi in ura mese da pli tempo viadi, quei a comunicare al TCS. Il servizio traffico raccomanda di concirvi l'autostrada a 13 sin la route dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico in las vias grigiunnes. Colonnes pli lunghes da tiere al posto con fin a Chiasso. E la notte passata la Russia attaccia l'Ucraina con tutta forza. Attacce sor dall'aria e soprattutto da in la capitale Kiev. Il ministeri dell'exterior di scuola in questo connex dina delle pli greves attacce depi l'invasione russa van passa 4 ans. Almeno una persona sei venuta ammazzata e 16 ulteriori blessate. Rakete balistiche sono detonate in almeno 5 quartieri della capitale. Plire chiese ed incendi da compra a Ambrigia. L'armata ucraina ha, tenor accens indicazioni, attaccato 2 petroliere russe in la Mar Nera. Ier ha elle tuccia plir centri da logistica ed in deposit di eli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo mai attaccato mire sull'Iran. Delle ultime attacche sull'aria si tratta ieri di repressalie per la morte di 2 soldati americani in la Giordania, che ha comunicato il comando del militare regionale americano in la piattaforma X. Si tratta già dell'ottava notte di attacche americane in Siria. L'Iran ha, tenor accens indicazioni, di si avart reagì con contrattacce in base militare als americans en il stadis al golf, trant rauter nel Kuwait ed en il Bahrain.
2: La meteo.
1: Ho stato in una scheide da Nivelse de Soleil, con sonte nel nord del centun poi venir bletsch, en il sito esi de Soleil lief. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lenghi di Nota, 22 gradi in Surselva, 23 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne tra Quera City e Rottenbrunnen, poi per via da Memia Blair traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chataisin rtr.ch. RTR. Il Konzert Sinjavish.
4: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
5: Benveni a quell'ora ter RTR. No che vus comandais las fiastas. Vus estais telefonas salida. Azurtot, divise vossa musica preferida. Chiasch Chesser. Forza in hit actual.
6: Dai dai, Ico, Dalek, Alek, let's go. Dai dai, Ico, Dalek, Alek, let's go.
5: Ne pludien musica romanscha.

0: Beyoncé con Halo, adieu a tot un blidau de di. Naturalmente, la numero de telefon, se vos leise participa, 0800, veng, venti, chun, 30, per da atras, salits, divige vossa musica, 0800, veng, venti, chun, 30. Anus meinte, la prima persona, te lesse li da, la Dora Cavelti, Schluein. Bien di.
1: Bien di, tot s'insemma. Io lesse divisa tot in viala a fresche domenica. Con la canzone, il Signore non è ben pastore, non è scelto con il nome, da quando sono vici conten.
0: A voi vais detto il momento, vais schaffen da Laura. Come è Laura, schluai no?
1: O sei grappi lui, o dei presti, bi, a bruce, o su lei, fai l'idea.
0: A bruce, in te pausa della caliro i dau.
1: Sì, sì, poi a dau se ne frescentata i dau. Sì, flotta, hai
0: fluido. Super. Allora, vi già non siete voi in abbiamo la domenica, grazie per il telefono. E non scansai che Tatlain, la canzone del Bien Pastur del cuore di Dona Sumvici Compadials. Ha un invidè?
1: A voi è invidè.
0: Grazie. Adia.
1: Adia, grazie.

0: Canzun dil bien pastur del cor de donas sum vich cum pedials, divijau de la dora cavelti de schluain, ela divija in a biala azur tot e frescia dumengia, de tot quels te titlen RTR. Anus restain a schluain a meintila Anna Maria Vincenz. Buenas, bien di.
1: Hallo. Io la liotzi una canzone di Nino Di Angelo, quella che io vi ho detto, ma la liotzi un'altra, che ho detto questa in voi, che sono già a scuola della domenica, che la canzone. Per quello lascio io tutto ciò che ho detto la radio, a tu questo che conosco mai, per trarmi un fai speciale per mia figlia, che è stata Rueun, mia amica, mia mia amica che è stata Ejonca, Adon knosh la fashibia yeut. Aber ich wisch la fatot sine bella du menja, de oggi c'ho tnil de polish questa sera per Spagna.
0: A vos weis chi zu dit, vos schminais is was dein traisin pels spagnols.
1: Ja.
0: De cotton is gut spagnols.
1: Ja, und poke chels am stauen te grob, aber den te quoke fotografo. Bu simpatica.
0: De, e els fans den tege tod oder den torn, ne vet. Io sono del Medem, Maini. L'hai sparato in Spagna? Gudoni. Vasinus questa sera. Della snuff.
1: Mi sono fanuato.
0: No.
1: Mi sono fanuato. Vieni crescendo per questo che ti ha fatto.
0: I venci chi venci. Nostatlai Nino De Angelo con Jenseits von Eden. Grazie per il telefono. Salizzo Schwein.
1: Grazie, Angela.
0: Andiamo. Salutant. Tschüss.

0: Nino De Angelo, Jenseits von Eden, co al concert sin divis, divisau de la Anna Maria Vincenz de Schluein. Ella o solidau to quals te titlen radio, to quals te conoschen ella, ein spezial sies amitjes ade la figlia te habitesche a Ruaun. Nus mein wie ne waun, kuls salits, sacentain se andiast til Daniel Alik, biendi.
1: Io la solidarietà in primo genitore, sto sventro il vitale che va con l'astrauto di tutto non sta si su rai, con la fiesta che angiù leo, e alla solidarietà tutti quanti che conosce mai da manaiva la da lunch, e questi tanti in Radio Ramon, e tutto bene, e da nene che fa per mai. Allora così è bene, ok, ok, tutto per tutto.
0: A vos weiss divisau froi musicanten in marsch de la Societat de Musica d'en diast, tat l'anus fegi bugien. En grazie pel telefono, biala domenja.
1: Ieti, ieti, quella.
0: En grazie.

0: La Società de Musica Andiast cun froi musicanten in marsch, divisau de Daniel Alic de Andiast e los lidauls genitours, quels tien stai alla fiasta surain, todels en conoscenz de quels tie titlen RTR. Nus mein vile vaun coculs lids, als proxims venien de Angelo de Mont de Lyon. Hallo!
1: Hallo, bien di, ciao Angela, che vai in exa. Il retto a dio, vesti, non sei io, termets, cum fec, casa, lì, ni simplemente li dauni, ge. A simplemente, a tutti, ni tutti, se lessons, simplemente, vi già, tutto, mo bien, ge, a simplemente, di nebbiale, lumenge, ni ge. Adels, den simplemente, gode, quella biale sta, tocco in giù, tocco in decau, questa, ovviamente, top, grandius, caule bien, a. Yeah, ados prendo sa capesh fit bugenshi new in ticket in the fresh. Yeah, e quoi prendo magari fit bugen in bunsmaus ne ye. Adels den simplement gode. Yeah, quale sta kinza avonins ne ye. Adolto de musica wissen you bugen ki bijau ne ye de Königs der Sommers, da Semino Rossi.
0: Exact.
1: Gieba in exa, a vus totes lau e in de biala numenge. Ringrazio per to, per quella biala la buchnie. E tocchi in altra gas, ringrazio il fecchio.
0: Fecchio, Bugien, no facci plagiai de udivus. Angelo de Mont e carse lizze nevose nustatlein, königin de sommers, Semino Rossi. Tot bien, Alion.
1: Ringrazio il fecchio, tocchi in altra gas, ringrazio per to. Adie, grazie il fecchio.

0: Laura Branigan con Self-Control e la maina nus nevos alzons ochonta. Et covoi vinevaun cun salits nus mainos a claustratil David Kamenisch. Bien di.
1: Bien di, Angela. Aia va sebu genge vishau in texi genge sila ugei gradu menge. Aia va sebu genge vishau a to quel che fanno gesto usa loro vacanze in scuola scrisciunz in una bella domenica a naturalmente in una bella e buona stata. A poi con un tocco musica da grisciuna, buona luna, buona luna, con la cappella Oberalp.
0: Tutti noi feci buon. Vos mi reis questa sera balla pai?
1: No, ebbe buc.
0: Ebbe buc. Vedi peida? Ne vedi interesse?
1: Questa era Masterbook, avrei piuttosto il tip da hockey.
0: Ah, ok.
1: Allora hanno una pausa.
0: Adesso fa una pausa, uscite. Til hockey dati un tic di più goals, non
1: vedi? Il balapai è stato interessante, sto su oggi. Poi vado piuttosto le informazioni, sempre da te o radio, o a questo è stato interessante.
0: Cinz veni še in teksi su, što bi je eksno mirat od kvales minuta z balapaj. Ši tart.
1: Exact.
0: Tip top. Lumi te tlaj nuzo za goti, luna de la kapele Oberalp. Grazie feč pol telefonu. Vine vam na bjala domenđa.
1: I evo, grazie le. Bjala domenđa, Angela. Grazie.

0: Vus leis er il concert sin gevisch ein 20 minutes eiles do dije quai questau Guti Luna in marsch de la Capelle Oberalp, divisau de David Kemenisch de Claustra, elas ridau tut quels a quelles che fon vacanzas als quelms grijuns, divisau in abiala domenia a surtut eina buna stat. Ose meinus, che mons til Teofil de Rungs, bien di?
1: Bien di, don Angela. Also, jes salidas vugin mes confamiliars, de lunch e de manaiva. A semplicemente tutti ci conosce mai divisione bella domenica con ni senza pleve col toc hanno quella canzone di come sta durava plovi
0: forse una canzone che animesce ci viene forse in take the play io da ci
1: non sperare
0: fosa un b A breba. Ied prender schiven, nus tut lein plovi, plovi del cormische dau zurauan, grazie pel telefon. Vinevaun in a biala domenica.
1: Grazie, Lefi. Semillon, ciao, Angela, merci.
0: Adia.

0: Les novitats per RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian J. Jennisch, president comunal de Samurez, il candidat senza partida, assumir les bleres vuster il segon scrutini. Il nou lieu d'occurrenza del Swiss Alpine es a comprovat 37% de pli persones han fatg les curses de trail a Flemlax Falera. Ed oz dat in mascheide de nivels e fase sulle livas, lem na novo comenza l'ura dec sulle liv. Como traes dels temas, ciopinau per vus oz les dodisch. Mio nome è Olivia Kristen, buonasera, abitus essas dalla partida. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Samurez e succede con cui Christian J. Jenny a comunicare la Vishnanka. Per il secondo scrutinio a Iseppi, il candidato senza partita, servono le bleres vush, vuol dire 582. Quai è 68 vush de pli che Leandro Testa della PLD che ha servono le seconde bleres vush. Testa era sa messa a disposizione per suenter le prime scrutini. Il secondo scrutinio è stato necessario su entro che energie delle persone che hanno candidato hanno contengi il più assoluto mezzo cercladur. La partecipazione alla votazione di dots è stata terpassa 62%. Depli che 860 corriders e corridres sono stadas dalla partita questa findemna al Swiss Alpine ed han fatto le corse de trail a Flemlax e Falera. Quai saia in plus da bunumain 37% compraglia con l'an passà han scritti ils organizzatours. Quai mussia che il nov lieu d'occurrenza che ha di premiera l'an passà saia so comprova. Ils corriders e le corriders han di la scelta tra 4 trajects tra 12 e 78 km. La corsa royale ha guadagnato ils omens Rodi Becker de Berna che dura radont 9 ures de las donas Rebecca Eder de Minca compassa in de jures. L'Uffizio Federale de Traffic criticesce il stadi de vaguns de viciras in ils binaris svizzers. Dons sco per exempel sfesses en las planas ed en las solas dels freins, ma era penas defectes per eclitesce la stabilità dels vaguns de vicira, quae scit l'Uffizio Federale de Traffic en vers il Sonntagsblick. En conseguenza del greve accident en il tunnel del Gotthard avant Traisons, aveva l'Uffizio annunciato de far controllas pli riguruses, dentanza dosten las firmas estras che produceschen ils vaguns de vicira davanti il Tribunal Administrativ Federal. La Stad 2023 se entrende vicira isur ils binaris ora en il tunnel da base del Gotthard su entrechina roda e rota. Era oz dovra pazienza davanti il tunnel del Gotthard, al portal nord tranter Erstfeld e Göschnen e la colonna attuale ma in 12 km lunga, e ad acquintar compassa 2 ore de pli tem de viadi a comunicia il TCS. Il servizio de traffic recomanda de guncir via l'autostrada a Treders sin la ruta del San Bernardino, en conseguenza stagnesce il traffic era sin las vies grigiunas. Era al portal sit del tunnel del Gotthard dati colonna tranter Quinto e Dairolo a attualmente 4 km sin sperda fino a 40 minuti. Dopo il cominciamento dell'on en 17 donne diventate un frendes din femicidi in Svizzera, qua rapporta la NZZ am Sonntag con se referir snil progetto per scrutazione Stop Femicidi. Non passa, hanno in registra 27 femicidis, per il 26 quintenins experts e les expertes con in augment del scas. Il delinquent supponit dels de vos dus cas en pli vells che chun cantons, tenor ils experts e les expertes resten generazions pli velles savents pli dic en relazions de dependenza toxicas. Grons eveniments de vita scoine separazion u la pension possien lur augmentar las tensions en la segunda mesadat de la vita. Con quai all'exterior. E la notte passata alla Russia attaccia l'Ucraina con tutta forza. Attacce sord l'aria e sord tutta in la capitale Kiev. Il Ministero dell'Exterior discorre in quest connex d'una delle pli greves attacce dopo l'invasione russa avant passa 4 ore. Almeno una persona venida ammazzata, 16 ulteriori blessate. Rakete balistiche sono detonate in almeno 5 quartieri della capitale. Pliris chiese ed in centro di compra a Ienbrin. L'armada ucranaisa tenor acis indicazions attaccia 2 petrolieres russes en la Mar Naira, ira el attaccia plirs centres de logistica ed in deposit diali. En el Stadis Unitsa de Rasa in Amalzonia diaretica. L'autorità de Sanadat a registrar in finots bunumain 7 milicas en 34 Stadis federativs. In squinta cum bler de plicas per qualche bleras personas pertuciadas navam dechter il medi. La ragion per la diarrea è in parasit che usce pitchens che svese al mo con in microscop. Quel che giuna mal il magun e diarrea. Quest parasita an instietà per esempio in la salata della cedaina de fast food taco. Stadis federativs portuciats criticescen las autoritats nacionales de sanedat che ein informa memia tard in abec prendi mesiras.
0: La meteo.
1: Ons dati na marschaide de nivel se fasa sulle livas, con in qual daracciada u urizi stonis quintar sur tot en il grigion del nord. En il sit il centun esi dec sulle liv. Las temperaturas maximales en a cuira ter 23 grads, en sur selva trantra de stoci 22 ed en lenci di nota ter 20 grads. Domani merdi esi se vent sulle liv, malgra che a nivels do cumulus, daraccia locale ne bec clausa del tot sur tot en il sit del centun.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3 in direzione San Bernardino dati colonnas, trantr cui rassite Rotenbrunnen, quai per vida memia bler traffic il edo quintar con radons mesura da pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Actual informai cun RTR la domenja al microfon se l'Angela Hendri. Nus romanches e romanches nus vain clic, nus crescin se minimum cun dus lungats. Usce vain nus pel ple en gin problem d'en prender autors lungats, sco italian, francos, engles. Aludati las persunas de lungo tudestia, ce lesen en prender romanches. Da quac ne main?
3: E de quicent il clinch dalla da questa lingua.
4: Il bello è la lingua svessa. Hai e tut qui ci ci ent con la cultura, le canzoni, la poesia e il sentimento c'ha qui da curcia un discorso poter.
5: A me piace il splet velens ci comincia con scutch. Squitch, per esempio.
2: Uscentinus participantes de queers de valader a puter. Dus queers oi daunus vain voliu savai con greiftie propi d'emprender nies bilungat. Udinus gest, sco proxim.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: Coldplay con Adventure of a Lifetime. Ad apropo aventura, em prendere monso e esser le dette aventura a magari ein tic ple greif. Per emprendere poter, per exemple, poins fa queers intensivs sur duas jamnes a semeden. Quals venien organisai de pi redons un contons de la Fundazion de Planta, redona 100 personas a participation sur quelles duas jamnes. Uon oi e daul me de moment in queers intensiv per emprendere valader a school. Organizau de l'Union des Grischs e de la LIA. Redon 150 personas ense participadas. Che motivesse la liut de volai emprendere in lungat che si pauks rigiden e che tuna tod auter che lur lungat moma. Florin Juan o visitau els quers a semeden et a scuol.
1: Per emprendere un menschen in Giadinia, do quei differentes possibilitets. Da steht, as poche fer durant il scuors de rumensch, che em lö bot minchan il amitet da lüd. Duas efnes a semeden per imprender puter o er un efne a scuol in oci vendi scuria valader. La motivazion per imprender rumensch als cuors da quistan quella es multifara in ege dignota.
2: Ich war da lönnchi no il Javisch, da die prender rumensch, die war mir pension. Et er fat gwe.
3: Ja, nusse, a me pleja di imprender, poppi. Ir alas radunanzas cuminelas ed imprender erce cels discuren.
1: Ed er in ingidigna bassa als cuors, as bada la voglia d'imprendere lingua rumencia.
4: E vuol esser capabla da discurer cun indigens, le ercudes, per quai cia patria esquia. Es un, in mes cuors, una ingiadinaisa.
5: E ai imprendi valader per quai ai stuna senta spö cincionze mezz.
1: C'è la lingua, sai che poter scuervolader non è così semplice di imprendere, che è il partecipante e le partecipante sbadosvelt.
6: Il tempo è la lingua di scuria è fitch svelt.
7: E ha tutto un corso online, da spiegare tre sons, ma manca la pratica. Questo è grave per me.
2: Ja, da chatter il splits il discors quels dünes war das fida.
5: Das fida es la grammatica.
1: Da d'esser intensiv mensche d'imprender per una o duas efnes, co giude per raggiunger un livel del rumensch in ochins po er conversier sin via. Ma quis discorre il mince di que sai la più grande sfida, sia que in ege d'ignota, co er in ege d'igna bassa.
2: In ege d'ignota as nun es facil da chatter liet di scuore rumensch.
3: Ma des difficil da di prendere rumensch go, perché bo d'un giu di scuore poco und büco nus.
4: Il plü grev è stuna Berna e non ha la possibilità da di scuore rumensch.
5: Ma es un pa difficil da di scuore bler in Valader a scuol.
1: Totuna, sai il rumensch una fitch bella lingua, ed ils participants e las participantas del cuors del rumensch en plajair da d'imprender il CEQ del rumensch. Quas vezer, perce ci abgers fem part al cuors già da spüanz. E clir, usche restan piccios certs plez il cio.
3: Paderleda,
8: squasa cua.
5: Pitschen uccel.
8: Un schatzi.
5: Squiliat.
4: Tira cocunz.
5: Zuckel. E ciuccia polva.
1: Per il scolars e le scolares, sumils cuors era una buona possibilità per imprendere a conoscere la val e la liet ci abita il comuns della Engiadina. E minciant ci fem part, un mielin de più.
0: Per imprendere Ramons, drovin tra mane liut qualificada, liut ci s'engaja da musa allungat. In de quel scolasts, assia motivazione, imprendinus d'un conoscere, gest siantrels pretenders cun I'll stand by you.

0: Avon vain us udiu participants e participantas dels quers de Ramons a Semeden a de Schuol. Per ce quales persunas sapien emprender lungac, sedi quai valader ne puter, trovi scolastos e scolasts te prenden tiams per instrui. Sco, per exempel, Jasper Stupan.
1: Sono cresciuto in potere, a Zuaz, tutta la scuola è in potere, e questi sono arrivati in Val, non avessi mai creduto che ci lessero mai come magista, perché già sapete bene, ma scrivere, valadere, non aveva mai scritto avanti.
0: El s'engaja schon de pi 15 ans pels participants e pels participantes dels quers de Ramons, Florin Iuen.
2: Durant les efnes de quers de Rumänsch in Ingedinia sunt quels e quelles ci surpien les lecciums in potere valadere, liet cerceda. Jasper Stupan è una persona. Magister de Spedizenis s'engaja el ossa già sur 15 ans cu persona d'instruccium als quers de Rumänsch. Sieque in potere se meden, quer in valadere schuol. O er il jauer il Valmüsteir. Per el, un'esperienza tot'otra cu la normale scuola.
1: Ma, io sto a dire, l'idea è molto interessante, molto agreabile, da dare a cresciuta scuola. Se il Blairs magister sapesse quanto agreabile, quanto bene c'è questo, da dare a cresciuta scuola, quel stan quiet, quel stan una volontà enorme da imprendere, quel stan discorrono tanto rind, quel stan... Volen de fatto avere lezioni e domande. E qua quella differenza da Dufans a Cresciuts è enorme.
2: Con questa grande motivazione che si è scolares e scolars Cresciuts muossen, sai che per el però è greve d'accettare che le jets in via, sai che in Ingedignota, che è in Ingedigna Bassa, non volesse dire la chance als partecipanti e partecipantes del scorso ad exercitare l'impreis. Soprattutto a scuola si dice che è molto l'ultima speranza, o se c'è per Stupan.
1: Per Botnia ha discorso di più romans, era in comune, e batte se bene se c'è in trase, e dice allegri, buongiorno, e si è blesso, dice grazie.
2: Questo fatto, se era una disillusione per quel che volesse un gente mettere in azione l'impreis durante il scorso di Rumänsch.
1: Il greve è per questo che vogliono imprendere, e voglia di imprendere, discorrono tutto il tempo a valadere o al potere che si e da va proprio da dire in comune, di giorno discorre con essi. Questo è enorme, questo è un frusto, questo fa male.
2: E quel frusto, c'è il magister, badener quelli e quelle, ci vengono a posto su della bassa per essere dalla partita al scuors da potere o valadere. Il tenore in le classi è sempre, cioè le città della bassa, non è già asana partenari o partenarias per conversare il rumenci. Qui però non crea ciò per Stupan.
1: Erio la bassa, da io sa, d'una di più società grigiune, società romance, o turici, o basilea, o San Galan, e conosce in principio in bot mincia città, in cinquecento velo romance. E scelta si mettesse in paio insieme e gli si garantia se vai e ci chiedesse alla bassa e potessero discorrere con quel un'area da levna o un'area al mais che basta io.
2: L'imprender già è più semplice senza poter discorrere la lingua, c'è il magister. L'idioma ci dice il più semplice per imprendere sa è tenorel il valader che per vicia i ven scritto c'è che ci viene a discorria oltre che il putir ed il jauer. Si è idioma preferia o c'è per Stupan già da piccio in su.
1: Jauer è la lingua di mia mamma, potere è la lingua di mio bab, e il valader è la lingua di mia nonna, ma la lingua di mia mamma sta più a cuore.
2: Da quindi in avvento volesse Jasper Stupan instruire i tre idiomi rumenci per quel si volesse trovare il vincedì. Sai che a Meden, il Valmüsteir o era a scuola.
0: Adusa, essene, nus, sai veniu faccia de main de nus, de mincina, mincina, de prendere un pausa setz pel nasa, sa veni de main, de resdare Ramons, con persunas, ce imprendesse un bugien allungat. A salida, lietz so in zedina, con imbien di, buona sera, ne allegra. Quai capescen definitivamente tots.
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: la gratulaziuns. Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: Motiv de festival. O l'equipa nazionale inglese de Balapai ella o dominava els francos in una partita spettacolare con 6-4. Quai terz platz è il miglior platz ad una VM per i Three Lions de Pi al 1966, curtieren diventai campions mondiali. Ad il giocatore francese Kylian Mbappé o al momento il splebia goals ad una VM numad main 22 in record. Io conosco ciun jubilares e jubilars, per quale persone vanno su una gratulazione via formular, curatuale giù avaun als bials plaits per elles, a cui ci vanno tatlau als salits musicals, esses vus domandai. Al microfono se l'Angela Hendry, cordial benvini. La più giovane jubilare di Dots è la Nora Eberhard de Quera e la festivessa su sia tavel anniversari. Per ella vanno su nulla su andontas lingias. Cara Nora, nos divisaina ti sintiu sia tavel onda na scienza bia bials moments ils quals ti tenies adina en migliore regurdiencia. Con tai fa tot pli leger e nus savain savens ri ensemen. Divisa tot bien moma, bab e saia. Alla canzone che la famiglia divisa a cajun del sia tavola anniversari della Nora Eberhard è Steiles de Giganto.
2: Bide gut, dann genuscht du im Dreck. Schon aus der Saudi, ist Kontakt, Streich. Sind sie so weh, der Teu in der Masse. Schon zeigelose schon, du still a teuer Klasse. Noch Diskurs, intensivs. Thema ist Brisanz, exzessivs. Adelma Demo, mein Rieper, mein Gefuera. A kurz, wenn die Inns in lauter Facken ära. Die da sind mir, sind die Wände, wie sie kicken. Gepäsche mei, am Ufaxi, mein Gedi, ein Konstant, denn

Giganto Steiles, Tet Laupels, Siat Ons de Nora Eberhard de Quera. Carme Mon, che habitesch al Pontreise Musteir, festive schot su 80-Junavel Anniversari. Preziada Carme, cordiale gratulazione tot bien sil 80-Junavel di de Nascienza. Nus divisaine vus buona sanadate contentienza. Vus prendais savens part alles differentes activitats in casa. Tutina astia la spassegiada de mince di, che Laura Laitier, bomunca. Quella mantegn fit. Suente la spassegiada sunt upais vus illustria cun concusadens per stada compagnia. Grand plagé avai vus de las visetas cun son cura che se vais dientà insemen cun vos parents ed in conoscenz ed il temps che passantais insemen. Cara Carme, nus divisaine vus oz in bidi de fiasta cun bialas entupadas, buns discurs e moments plein plagé. Cordial salits de concusadents e concusadentes, personal e meina casa, de la Pontreis a Musté. A per festival de Rudien, el 80-Junavel de Carme Mon, udinus el cor du faun sum vich cu la canzun La Rosa.

0: La Società de Musica Falera cul Fuchs Graben Polka tot laupels jubilars jumelins Josef Arpagaus et Irma Roth Arpagaus a cajun de lur navontavel anniversari. Ella è proprio in Schengec unic, nostra scadiola de derter. A magari trovins in tec clec per arriva atras. Diuque clecioz o la fumia cura fumia corai de sent.
1: Ella sgatulava alla donna de Msfrav, quest'anzi si madan, alla nome Erika Ruben, e complice 80 anzots. E oramai ce non è in su, e su questo super c'è su nutras per la tazzina, e c'è bisogno della tutto il buon, e poi c'è le odi in avanti, e possono ir spaziare, e scocci fan pacifiche stors.
0: La scadiola mattino spiels proximes des sen posta per Erika Ruben de Sameden, che festivesciot su 80 anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Adus sen las lingias de telefon aviartas, sce e vus lais solida, gratula de jubilars e jubilaras, che vige buona musica, 0800 20 21 30, sce e vus vais ina gratulazion 0800 20 21 30.

0: Starship, we built this city, udiuko alles gratulations dat RTR anus weinos in gratulant al telefon. Mein Name ist Klaustra til David Kamenisch. Buonasera.
1: Ah, buonasera, Angela. Hallo. Ja, ich sehe in gratulations in der letzte Ort, a quella was sie erwählten, sie in quei Bivicet, sulle Lies, alleusa, josias, just, fa fiasta sin seu, si attonte treis aval gita na scientia. Cordialme, per tu lesce leo adel, e gevisio vina bon, una sanadat, e tutmo vi e bien. Josias è in grandius, clarinettist, della cappella in Oberland. Oz in a biala fiasta. A per quei ebbe il gevisio musica fos naturel, ensice della cappella Oberland, Il titolo Brig mar glück, che mi feger. Vesu plice.
0: Tatlainus fedbugen, il jubilar, che suna sets clarinetta al Josias Just, che festivesse si attonta trais. Un grazie per il telefono, a vinevoni in abbiala domenica.
1: Io un grazie al fedbugen, sto bene qui, Angela.
0: Un grazie, addio.
1: Addio, Angela.

0: Kapelle Oberalp kun Bring mir Glück, Chemifäger. Die Wiesaudel David Kemen ist der Klaustra. Elo gratulaude, Josias Just de Wölden. Die Festiväste sind unter Treis und die Suna, Klarinette alla Kapelle Oberalp. Gavoi vine vaun kun gratulations nus meine Santa Maria, Tirle Marlene Solinger. Allegra.
1: Allegra, Don Angela. Hey, ehrlich, era les gratulare Luisa Lamprecht. Luisa, c'era Luisa, c'è tutta la Rossel Radio, Romaun, c'è les io gratulare e te giuvisar tutto il buon per te, so tanti trai savel. E c'è tu resti frisci, e possiamo stare a muovere con te compagnia insieme e fare molte festine, e oggi forse erano festine, forse ci vengono un po' più tardi su, ma mangiano un tocco torta. E hai sta ben fin in peppi d'arte, sì, Luisa.
0: Ad ebbe, per festival di Rudien, il sociante treis de Luisa Lamprecht, weil vos divisau in Püschel Röses, dels Jauers. Grazie pel telefon. Yeah. A Salita Santa Maria.
1: Grazie, Don Angela, arrivai. Grazie.
0: Adieu.

0: Nus mira in cicciascia celebrada las entradas del bon engedina. Adots sequai le Cecil Schuller de Mustair, che festivesse siu curonte novavel, cordiale gratulazion. A conquai essens alla fin della emission de gratulazions del Genif de Fenadur 2026, iu gratulescia e al nom della squadra RTR de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de Dots. Pel moment de ciu a dia, nus susdim puspe de las tschunsch vos volais, tila actualitat de la sera. Miu nome è Angela Hendry, je vis de vos vinevaun in bide.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdi, tar RTR. Con sempre verts. Hits. Descobrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura di musica, Christa Solina.

Tras la fin demna, con RTL.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian Jodienischko, president comunal de San Murezzan. Ed il nofli ad occurrenza del Swiss Alpine, Flem Lax Valera, è sa comprova. Come dus dels temas, oz las duas, mio nome Olivia Christen. Buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzan e succede con cui a Christian Jodienni a comunicare la Vishnanka. Tra il secondo scrutinio a Iseppi, il candidato senza partita, sorvegnile Blairs Wurz vuol dire 582. Qui è in 60 Wurz de Pli che Leandro Test della PLD che ha sorvegnile secondo Blairs Wurz. Test era sa messa a disposizione per suenterle in primo scrutinio. Il secondo scrutinio è sta necessario suenter che in persones che han candidat han contengil pli absolut metz cercladur. La participazione alla votazione de dots è stata terpassa 62%. De pli che oggi 160 curriders e curriders en stadas della partida questa fin demna al Swiss Alpine ed han fatto le scorse de trail a Flem Lax e Falera. Quai saia in plus de bunamain 37% compraglia con l'on passà han scritti ils organizzatours. Quai mossa che il nofli ad occurrenza che agi premiera l'on passà saia sa comprova. Les corriders e les corriders han dit la scelta trentre 4 trajects, trentre 12 e 78 kilometers. La cursa royale ha guadagnat il Zomens Rodi Becker de Berna, che ha duvrat adond 9 ures. Tra les donas ha guadagnat Rebecca Eder de Minka con passa indes ures. Il cancelliere Tudesch, che chef della CDU, Friedrich Merz, annuncia che venia a far, citat, relativ beim Baut, in proposta per la successione di Jens Spahn, che sarà tratschko chef de fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. La proposta ven facita nor convenia con il chef della CSU, Markus Söder. E l'intervista con il ZDF na Merz Bech Klaus, che pudesse radare in a trasformazione del cabinet, che pudesse essere in a giugno uscì a Merz in la domanda se politiker o politiker della regenza potessero su andare Spahn alla testa della frazione. Merz ne dentanz bech non na details. In la Spagna si derasa in incendi de Guaude nel nord la capitale Madrid. L'incendi sia ort controlla, scriven las medias spagnolas. Pliras 100 personas han instruito evacuar in a surfaccia de 120 km² e destruida. Protociadas dall'incendi de Guaude en 20 Vishnankas. Comenza ad arder a la Giovgen in parc natural, per quel territorio è montagnus e si gref per ils pompiers de combatter las flomas. In ulterior probleme tenor els pompiers il vent che fa fieu.
0: La meteo.
1: Oggi dati una masciata di nivel si fa sulle livelli, con in quale da racciata stanno in squintar e nel sito 101 esi dec sulle livelli. Da maun esi malgrà nivelli di cumulus dec sulle livelli, il centro mezzo di poi dar singolas da racciata locali. Le temperature maximali sono a cuire a 34 gradi e da mostrata a 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In autostrada 3 in direzione San Bernardino dati colonna strante cuira City Rotenbrunnen qui per via da Memme Blair Traffic gli era quintar con radont 40 minuti da pli tem da viadi era in direzione nord stagnesce il traffic strante Rotenbrunnen e la Pont Reichenau gli era quintar con 20 minuti da pli temp da viadi
0: qui entstades las novitats der RTR ulteriores informazions chatai sin rtr.ch Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Les novitats per RTF.
1: Adrian Noiseppi succede a Christian Iodienis com president comunal de Sa Murezza ne Stefanos Tsitsipas a guadagna il Swiss Open a Gstaad. Com a dus dels temas oz las trais, meu nome è Olivia Christen. Buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Sa Murezza ne succede con cui a Christian Iodienni a comunicare la Vishnanka. Per il secondo scrutinio a Iseppi, il candidato senza partita, sono le bleres vurs, vuol dire 582. Qua in 60 vurs de pli che Leandro Testa della PLD che ha sono le seconde bleres vurs. Testa era sa messa a disposizione per suenterle in primo scrutinio. Il secondo scrutinio è stato necessario su entro che in agina delle persone che hanno candidato hanno contengito il più assoluto, mezzo cercle dur. La partecipazione alla votazione di dozze è stata terpassa 62%. Il cancelliere tedesco e chef della CDU Friedrich Merz annuncia che venga a far, citat, relativ beim Baut, in a proposta per la successione di Jens Spahn, che si ritraccia con chef de fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. La proposta viene fatta in alcun venia con il chef della CSU, Markus Söder. In l'intervista con il ZDF na Merz Bitsch Klaus chi potesse radar in trasformazione del cabinet, qua potesse essere in ciagiun, uscia Merz in la domanda se politiker su politikers della regenza potessen su andar, Spahn alla testa della fraktion. Merz na dentant Bitsch num na details. In la Spagna si è raso un incendio di Guaude nel nord della capitale Madrid. L'incendio sia a ort controlla, scrivono le medie spagnole. Più di 100 persone sono in stu evacuare e una surfaccia di 120 km² sia distruita. Per tutti dell'incendio di Guaude in 25 Vishnankas. Comenza a dar drai la Giovge in parco naturale per qualche territorio e montagnus e si greve per il pompiers di combattere le flomas. In ulteriore problema tenore il pompiers il vent che fa fiau. In novità al sport, tennis, Stefanos Tsitsipas ha guadagnato il Swiss Open a Gstaad. E nel finale il grec batté il belg Rafael Collignon in tre sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo, che attualmente mani il numero 85, ha dovrà 2:15 per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec è il 13° titolo d'ATP, l'emprim de pi in ogni mezzo.
2: La meteo.
1: Oggi dati una masciata di nivel, si è fase sulle livas, con in quale d'arracciata sono in squintar, e nel sito del centone si dette sulle liv. Da maune si è malgrà nivel, do cumulus dette sulle liv. Il suo intermezzo può dar singolas d'arracciadas localas. Le temperature maximali sono a cuire tra 24 gradi e da mustetier 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonnas, tranter cuire site rotun brunnen, quai per vida meme bler traffic, gli adoquintar con radunt 40 minuti de pli temp da viadi, colonna ai era tranter la via del passe del tunnel del San Bernardino. Era in direzione nord, stagnesce il traffic, tranter rotun brunnen e la punta Reichenau, e si adoquintar con 20 minuti de pli temp da viadi, e simplirs cuncuns stagni era tranter Valrain e Spleia.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entemesdi der RTR.
3: Cun sempre verz. Scoverides.
0: E hits. Musica non-stop.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL

0: Las novitats de RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian Jordienisco, president comunal de Samurezzan, e Stefanos Tsitsipas a guadagnar il Swiss Open a Gstaad. Como dus dels temas, oz las quater, miu nome Olivia Christen, buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Samurezzan e succede con cui a Christian Jordienisco a comunicare la Vishnanka per il secondo scrutinio a Iseppi, il candidato senza partita, sorvegnare le bleres vurs, vuol dire 582. Qui è 68 vurs di pli che Leandro Testa della PLD che ha sorvegnare le seconde bleres vurs. Testa era messo a disposizione per suentare il primo scrutinio. Il secondo scrutinio è stato necessario suentare che nessuna delle persone che hanno candidato un contangil pli absolut mezz cercladur. La partecipazione alla votazione da dots è stata terpassa 62%. In la città di Zug, an ins città la demaun, vide pliras ures da parcar, codes de QR falsificats de colunaders e colunadras. Per quai fa la polizia de Zug l'appel d'esser precaut, vuol dir, so entra ins file scanned in code de QR, do an ins controllar l'adresse della pagina d'internet. Per paiare il parcadi, do an ins se pusaival utilizar las apps ufficiales dels purgiders dels parcadis u utilizar la funzione da pagare direct als automats. In Svizzera chatten in Zadina Puspe codes de QR falsificats vide duras da parcar. Ils culionaders e les culionadras volen uscire venir vide las datas da la carta da credit. En l'Unione Europeica dascien interpreses grondas bec pli dismetter vestiadira e cialzers kins na bec pudi vender. Questa prescripzione vala da pi oz interpreses produciadas ponda nova main vender lu rauba u era far donazions. E dat entant era exceptions sin producte privlus donegia u ciufrania lura dascien ins dismetter quel. Per interpreses pli pitchnes entra la nova prescripzione in vigur pli tard. In novità del sport, tennis, Stefanos Tsitsipas a guadagnare il Swiss Open a Gstaad. E nel finale il grec batti il belg Rafael Collignon in tre sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anteriore numero 3 del mondo, che attualmente è il numero 85, ha durato 2 ore e un quart per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec è il 30º titolo d'ATP, l'emprim da pi in un e mezz.
2: La meteo.
1: Domani è malgrado nivels de cumulus, dec sulle lif, il suo intermezzo poi dar singulas da racciadas localas. Le temperature maximali sono a cuire tra 24 gradi e da musteter 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: In l'autostrada 3 in direzione San Bernardino, dati colonne, strante cui la sita Rotenbrunnen, qua per vida Memia Blair Traffic, gli era quintar con radon 20 minuti di plitem da viadi. Colonna era trantre la via del Pass e del tunnel del San Bernardino. Era in direzione nord, stagnesce il traffic trantre Rotenbrunnen e la Pont Reichenau, e si da quintar con 40 minuti di plitem da viadi, e simpliris Ciancun stagni era trantre Valrhein e Spleia.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas.
4: I confess I love you.
0: Musica non-stop.

0: Les novitats de RTF.
1: Adriano Izepi è il nuovo presidente comunale di San Muretzen. El sae surlev già da dosa poder cumenzara il dic suenter l'elezium. Stefanos Tsitsipas a gudonia il Swiss Open a Gstaad per il grec es il prim titel d'ATP de Pi Inonemets. E demà un specin di sulle liv malgra singles nivels de cumulus. Come traes els temas chiapin operus, oz, las chun, mio nome Olivia Christen, buonasera, abicius esses della partida. Adriano Izepi è il nuovo presidente comunale di San Muretzen e succede con cui il gener 2027 Christian Jotieni. Il scolaste d'anterior profi da pas lung senza partita ha fatto le bleres vusse nel secondo scrutini con 582. In verso RTR ha detto Adriano Izepi che il leggement su enter plirs mais combatte electoral sai a gron.
2: Fin già avanti in mais era la tensione grande del paese tanto in avanti grande rossa hai ci inchiave più tardi sono proprio contenti di fin e ci comincia in posto questo è il più importante c'è il nostro tempo molto mezzo da preparare per 4 mais su in quella grande carica
1: 68 vus pli pauc che Adriano Izepi ha fatto Leandro Testa della PLD e l'era sa messa a disposizione per suenter l'imprim scrutini. Isabel Wenger ha survegni 217 vus, se Sebastian Banner 149. La partecipazione alla votazione de Dots è stata terpassa 62%. In la città di Zug hanno iniziato la domanda di dapplire ore da parcare codes di QR falsificati da culionaders e culionadres. Per cui fa la polizia di Zug l'appello di essere precaut, vuol dire su entrakins file scan in code di QR doen ins controllare l'adresse della pagina di internet. Per pagare il parcadi doen ins scepusaival utilizzare le apps ufficiali dels purgiders dels parcadis o utilizzare la funzione di pagare direct als automats. In Svizzera chatten in Sardina Puspe, codes de QR falsificiati, vide dures da perca. Els culionaders e les culionadres volen uscire venir vide las datas della carta da credit. Con quai all'exterior, il cancelliere Tudesch, che è chef della CDU Friedrich Merz, ha annunciato che venia a far, citat, relativ beim Baut, in a proposta per la successione da Jens Spahn, che sa retrat, sco chef della fraktion della CDU-CSU en il Bundestag. La proposta ven faccia tenor cum venia con il chef della CSU, Markus Söder. E l'intervista con il ZDF na Merz Bech Schklaus, che pudes era dar in a transformazione del cabinet. Potesse essere in ciaggiuno sci a merz sin la domanda se politiker su politikers della regenza potessen su andar span alla testa della fraktion. Merz na dentant vich numna details. Alain Berset, il segretario generale del Consiglio d'Europa, pretende un concept per proteggere l'integrità del campionato mondiale de Balapè. La 48ª edizione aia evoca in domanda su enter l'altra uscia Berset. L'anterior consigliere federale ha soprattutto avverti dell'influenza politica sin la FIFA, la Federazione Internazionale de Balapè. El se referisce tant l'altra sin la carta Kochner contro Belogun che ha annullato su enter il telefonato del presidente americano Trump con il segretario generale della FIFA Infantino. La FIFA dovette Norberse immediat lanciare il dialogo per proteggere il campionato mondiale 2030 dal squitch politico e finanziario. Con quattro il sport comincia con tennis. Stefanos Tsitsipas ha guadagnato il Swiss Open a Gstaad e nel finale il grec batte il belga Rafael Collignon in tre sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo che attualmente è il numero 85, ha durato 2 ore e 15 minuti per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec è il 3° titolo d'ATP, l'emprim d'Epi in e mezz. E Formula 1, Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, ha guadagnato il Gran Premio della Belgia per l'esi la 6ª vittoria della stagione. Secondo il pilota di Ferrari, Charles Leclerc, avan Max Verstappen, il pilota di Red Bull. Lewis Hamilton ha mancato fit stretch il podest di venire quart con un retard di 4 secondi.
3: La meteo.
1: Demain, nous avons un grand niveau de cumulus, de soleil, fil, de entremezzi, puis dar singulas de rachadas, locales, les températures maximales en acuire 24 grados et de mouchetit 25 grados.
3: Vias e traffic.
1: Si in autostrada 3 destagnesce il traffic in direzione Cuira, Trant, Rotenbrunnen e la Pondra e Cenau, la esi da quintar con 30 minuti de pli temp da viadi.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Sogn Murezzi o innef president nus vainu diu alas novitats Adriano Iseppi e venius elidius alza con scrutini con ciuncina 102 de 1462 vus valaivlas. Iseppi e scolast anterior profi de Quersa Lunga, el estaus duzons chef de Quersa Lunga tier Sueski, de pil 2016 el manader de la Quersa tiel marton de schis en giadines. Iseppi suonda a Christian Jotieni.
2: Claire, questo è un grande stizio che sul bild, Christian Jodienni d'una parte e d'altra parte non è mia buccia, c'è un pli di 50 anni, con diverse robe che hanno fatto e loro con me team insieme sono proprio per svasti che vai in avambain con questa morezza.
5: Nos va in toccare il polso del Victor che l'es ingaggiato per progetti in stradai ad essere coppa la popolazione indigena. Io sono l'Angela Hendry, che vi sera di vostro a tutti.

0: Bob Marley and the Wailers con Buffalo Soldier. Sogn Murezio e Lidius, un neif president comunal, c'en scheivelu l'anciata 2027. Siantrin liung combat electoral, ol scolast ed anterior profi de quersa liunga, Adriano Iseppi, fac la quersa al secon scrutini. El os avius a distanzie dels trais autres candidats col resultat de 582 vus. Anna Caprez o podiu rasda, oz col president comunal neif e Lidius, querzianter la publicazione dels resultats.
1: Adriano Iseppi, gratulazions per sia cerna scu president comunale futur de la vigenenza de Samurezzan. Quen grand es osa el schliggeriment? Sia va var annunciò se candidatura e crea mitet marz, un lunc temps, cu una corsa?
2: Sì, quella corsa dira sa propcia ter lunga. Quen an es el schliggeriment er grand. Hai, fin già avant in mais dira la tensione grande del pais. Tanti in avanti, grandi, ed ossa, ci inceviamo più tardi, sono proprio contenti di fine, e ci comincia, e c'è il nostro tempo, molto mezzo, da preparare, da 4 mai, su quella grande carica.
1: A preparare, appunto, sul primo schnere, con la sordida varolue ufficialmente, insomma, un crash charts 5 mai, cu as volesse l'ence preparare, o forse co-influencer, als gremis, ci ne rone letz du tuan.
2: Ma influenzer, quei non si è fingato il combatto elettorale provato da influenzarci il più possibile, da dire mia via e noi scringere ora mincione e dire per plagiare dato la voce mai che ho fatto sul mese e che faccio essere con quel gremis, che vengono su mese insieme, in due dici sono fingi a dirci, ci mettere su, ma questo è ficci decisivo, ci è in sopristanza, ci è in intercussaglio, con quella di lavoro insieme, principalmente insieme con quelli sul comune. Sono con uffici importanti, quale sarà il mio lavoro da prima vista? Da dire spera via per quelli, è vero, in gioco smaccia la sciarpa, in gioco si può fare in avanti con finosa, da mettere forse sui nuovi binari, quali saranno le grandi incumbenze per i prossimi per mai, finché posso proprio cominciare a svessare.
1: È magister, è anterior sportista professionale. Sospiglia un pensum in la politica da 200% a partire dall'anci 20. Questo prepara se non c'è un momento mentalmente, penso che sia un'altra roba.
2: Also, il pensum sarà 100% per mai. Il mio stato di cesura fa 80%, ma è se non c'è caso fare 100% o appunto sarà un per cento più. Claire, questo è un grande stizio, c'è sul pil, da Cristian Odienni di una parte e da c'è la parte, naia, mia buccia, ce n'ha in pli, ultimi 50 anni, con diverse robe ce n'ha fatte, e loro con me team insieme sono proprio per svasti, qua vai in avambain con questi amorezzi.
1: C'è volesse il fer otter, così a usa antecessor Cristian Odienni?
2: Ma l'unico otter che sarà più presente, con quello c'è un centro di vita qui a Samurezzan, questo sarà un po' l'unico, c'è l'esfare otter, con essere proprio mince di qui, in questa casa comunale, e agire da qui ora, e scegliere, non ha grande rispetto a quello che l'ha fatto negli ultimi 8 anni.
1: Adriano Iseppi, Sincesa Allegra è il più fermo?
2: Sulla giotta, sono tutti i collaboratori, sono questi grandi team, alla fine dei Queens, certo, tutti 250, non è già a vezzare in cefna, ma gli stessi, proprio sulla giotta, sul team, sulle possibilità, se non vengono qui a Samurezzan, alla fine dei Queens, e tutto ciò viene loro pro.
1: Da c'è allora il più rispetto?
2: Ma dal contravento ci è stato avanti, forse fin già si aveva col secondo scrutinio, ci svezza, ha dato una mobilizzazione, ha dato bleres vus, ci sono certe risalve, ci sono forse un po' skeptici, ci qua viene buono con questo magistero al timone, e da qua è schon un rispetto naturale, ma c'è la parte di motivazione per mosserci, qua viene schon buono.
1: Se sento oggi vus differenza su Leandro Testa, o insomma già realizzò, c'è ci deso a capito.
2: In regia a realizzare per i prossimi dits e i prossimi mai, che ci avete loro proprio ci ci deso questa carica che c'è su tutto.
1: 4 mai e mezzo, combatte elettorale, c'è che fatto con lui?
2: Cosa non è da c'è un rimesso in palla l'ultimo mais, ma per il primo scrutin era già un po' sulle felghe, su un buon romancio. Da qua in anno non è per mais per rimettere, allora con un nuovo slancio il primo da schnare ir wieder al lavoro.
0: Oce Adriano Iseppi, il neif e l'edio presidente comunale di Sogn Murezzi. El ci succede al 1 de gener 2027 a Cristian Jotieni al timun della Vishnanka. Per il presidente partente, se l'elezione del suo successore da dinavart in moment emozional, De l'altra part è il dret moment per enchaiver con se tiei auter, usce io tieni. Ello observau con interesse il combat electoral e ressentiu el uscea.
3: Ein bisschen lau und langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber grundsätzlich ist es ja schön und toll, dass sich vier Leute für so ein Amt zur Verfügung stellen oder auch das wollen. Es ist selten zu sehen in der heutigen Zeit, wenn man ins Unterengadin schaut zum Beispiel. Also von dem her ist ja das schön, dass es immer noch Leute gibt, die sich für das interessieren. Und jetzt ist es eine ziemlich klare Entscheidung und das ist gut so.
0: Adriano Iseppio, più facile quersa, è il deviante presidente de Sogn Murezzi. Quai conciuncino cento duas vusch, si son tot vusch de pletti al candidat sil se complaz, Leandro Testa. Co-analyzation Testa alla candidata Isabel Wenger lur resultats, udinos dies co proxim.

0: Shakira a Burna Boy con Dai Dai, la canzone ufficiale per il campionato mondiale de Balapai 2026 al Stati Uniti, Mexico e Canada. La canzone è un hit, è in 12 tiare se la cantata in piazza in alle parate di hits, naturalmente ternus in Svizzera. Ed naturalmente se ne è dus deve sei alla halftime show, siante la prima mese data del final questa sera.
1: Il campionato mondiale de Balapai per RTR.
0: Il countdown è lanciato in 3 ore e mezzo voi liber, lo special final del campionato mondiale di Balapai di Anter la Spagna e l'Argentina e è il duel di Anter Lionel Messi e Lamine Yamal. Al final, il 104 avvel giug di quai turnier superlativ, ven daus a New York e va un vargia 80 mili fans. A special ven in a grande show, taun sel plaz sco è un torn quai duel Spagna-Argentina. Per nus persecutation is reporter de sport Andreas Vieland, quai giuc. Andreas, oz mirnals fans de Balapai virs New York. Ie Frank indels punkts se bedja el punkt culminant de sport uon. Se legres et tes in quai final?
2: Ja, feci, perché che ien duas super equipes el final, duas equipes kan propi persuadiu a quei turnier, kan procurau per da bia spitacle ed emozions, ad in final, dentro la Spagna all'Argentina, quei ei un mai dau ie pia in premiera, insomma, ei dau mo insulet duel dentro quellas duas equipes alla historia din campionati mondiali, quei stau avon exact 600 tons el Engeltiara, culs argentins veven batiu leu al spagnol della fase de gruppo con dus din shock ai se capesce da bene in qual duel con son Dukes amicables alla bilanza quella svezia può essere pi olive sisga all'Argentina guadagnau sisga alla Spagna a duasga ai dau in pari a per finì ieri il duel dentel campion mondial actual del campion d'Europa.
0: Spagna incontra Argentina zen insomma las drecces equipes al final.
2: Absolut, cul di de dots se è il duel dentro la nombra in del mondo, l'Argentina, alla nombra dus del mondo, la Spagna. Il spagnol, quals han zwar duvrau in ticket per venire a caule in quei turnier, ma si zuenter propi celebrau in grandius balapaie con son defensiv brilliau, a schau famo in sulet golen siat giugs. A quel che il spagnol san musau gestos el mietzfinale contro il gran favorit, la Francia, qua marete propi sto in si il predicat sensazional, quel stau in balapaie perfec meir vai struspli. Mo è l'Argentina, qual ha meritato di essere in quel finale ed anche un son persuadiu offensiv con geniv goals, 8 goals sulet da Lionel Messi al cor di quell'equipa. E c'è che è persuadiu fece e con gli argentini se niente turno in quella situazione sono squeci ed hanno usato enorme morale. Buda si ad adina puspa in flaula via devolvere il giu che gudignà che è stato fece impressionante ad gli argentini e il sentimento che venne mai steunkels a lui con quels fans el dia in tutto quel stadio che hanno dau sen ni propi strusteide frana. Per sumale so di che i vignots propi ter duel dentro quella super offensiva argentina a quei mir defensiv spagnol.
0: Vien l'Argentina de defender al titel e diventare la quartier de campion mondial, ne dati il secondo titel siantre il 2010 per la Spagna. Andreas, chi è favorit ad alles meres cartas?
2: Ma per me è in Duke Classic c'un conto i dati di gin favorito in quel finale. Os potessero proprio pins, details, decidere la forma del D, quell'equipa che forse è centata in meir si avversari ed è quell'equipa che forse allora fin finale in tec al cliché de si avart. Las cartas quelle sono proprio partite si ulif. Tutina vesen bia experts un po' la Spagna in avvantaggio che ho da plirs motiv, sin egal spagnols forza in ticket de pli reserva, san giu in di de pli pausa, an tocan quei final, ad ane mai studi e la prolungazione, pli navon al spagnols, da o fece souveran an tocan ose controlau mincia soli giuc. Als Argentins de l'autre me un an stiu tremblà, boin in qualga duvrau de bia forzas emozionales e fisicas, mo el zan ce coordina vini de gudinia, els sedijava els finals, se nus mreina navos, con 3-2 a la prolungazione, contra Cap Verde, lui e ociava al final con 3-2 contra l'Egipto, questo è interesse staus a navos, con 0-2, el quart final puspa e prolungazione, 3-2 contra la Svizzera, ed el miez final da nova main, vulviu el giuc a las davosas minutas contra els anglese, gudinia parlo con dus din che avesi proprio un pau outer del spagnol che din stai extrem strukturai controline vende la prima minuta in token la fin mi cin sa exact che cala da fa moscodic als argentins qual da cin per ver numna ils monsters mentals
0: je e el duel di antre els dus superstars Lionel Messi e Lamine Yamal per ci fos quel titel ple importants.
2: Ma più importante, sono i due volenti se capisce Gudinia. Per Lionel Messi fosse l'incoronazione assoluta. Alla domanda sono il meglio giocatore che ha dato a quel ballapai credo che quella fosse rispondita definitiva. Ma senza quel titolo è Messi più probabile al più grande né se mai si mademsca l'emsca in Pelé in Diego Maradona. Messi è già campione mondiale anzi c'è che me anche è una Yamal. Ma Yamal viene più probabile c'è una souvenir in qual chance e se in duel dentro due generazioni dati c'è una fotografia fece rinomata e conoscente non che in svese che Messi convenions fa bon a Yamal che era l'ultima cesura in pop aveva molto un mainz Messi è proprio venions più veils a Yamal e con ses genivons a c'è una mai una lanciata della carriera ma già os contongiu in status che biars mossiemien e in mince caso la tribuna perfetta, per cui un primo duel insomma dentro quels due, dentro il reggio del ballapai, a suo eventual successor. Ad anzi c'è che Messi e Yamal non è comunabile, omis due vengono o dall'Accademia del ballapai dei FC Barcelona, a lui vengono già detto da dici che Yamal sarà il successor di Messi che ha dato ben due decenni per i catalans.
0: Speciau veng è un tornel giuc in gran spettacolo. Con c'è sei da quinta?
2: In una show gigantica, in una show americana, in una inscenazione superlativa, tutto gli altri sai quando si è bometra vonchidat. Dentro l'altro viene la pausa un po' prolungata e viene da in una show nur che gist tons starts vengono ad essere sul platz con Durone il Duke de Ballapai. Starts con Laura Pausini, in Robbie Williams, Niel Star de Hollywood, Tom Cruise vengono un po' ad embalico final. Jennifer Hudson vengono a cantare il himni american a quel che viene ad essere rotz. Presenza al stadio della parte del presidente della FIFA Gianni Infantino e il presidente americano Donald Trump. Un altro chef di stadio è il re della Spagna Felipe Sisava, il quale viene a prendere piazza in tribuna. Io spero, Anton, che il ballapai venga a dominare e sta al centro questa sera. A bolla show, bucca la show, un turn quel final metti a sport all'umbriva.
0: Nos essen pia spanegiai. Taun sel final sco e sel show questa sera a New Jersey, al Urde New York, nucle final diante la Spagna, a l'Argentina o Liuc questa sera. Punctles nof voi liber, con quai final del campionati mondial de Balapai 2026.
1: Il campionati mondial de Balapai per RTL.
3: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.

0: Vostat laser ter l'actualitat de la serra ein 14 minutes zai la 6. In Centenè stat la cemona del Terrisson al ur de la Graina, che colligia la Val Sumvich, la Val Unezia a la Valle di Blegno. De Piccien on stat ella al Biert de Viendontes a de Viendons de Lunch a de Manaival. Ella os dire Frank udiu an qual historias durant quai tiams. Eir sei veniu festival su jubileum de Cienons, a quai gestan siamen cu l'inauguraziun de la cemona renovada. L'architect John A. Caminada o tradiu tir quella che jun, che les fenestres vegin jugau ina rola principala de la renovaziun de la cemona.
1: La libertà des esser tir mincia, mincinca tir men quelliu che la sia accena lice, ven e la fini astrette che se servan contra la damauna, quel soleil vein, no si pes vi, chi le ti pensi.
0: Nora Pfister è stata a Luc, ti la fiasta da Cienons Cemona del Terri a renovazione, a tornada con impressions del di da fiasta.
2: Io ho un buon mezzo di, a della Cemona del Terri, scuoio da do, veni già preparato timor di o. Da bellezza aura, pil jubileum da Cienons. Certo orden vien transportau sils 2.580 meters cul helicopter. Sco per exempel ils instruments de las musicistas e dels musicists. Gitarras, in contrabass, ni in accordeon. Ils emprems viandons e las emprimes viandontas anegian fla l'urvia tia la camona alpina. Per ti en els già baula de meun. Certins de la Val Sumvich, auters de la Val Umnezia.
3: Ciao,
4: yeah. Yeah.
2: Si cheu an conoscen biars in lauter. Vinia en els ots per stada compagnia, per la fiasta de jubileum, ed è per vasè la camona renovada. Per Selina Schmidt, che è cassiera della sezione Piz Terri, agi propi druau quella renovazione.
5: Also c'è che si gira meir, ne c'è che ai canusantine els hospes di avvisen combras pi pinche si e bosco pi baul che le jeut va si e vol dormi in combras de 15 personas, de 20 personas. E c'è che nos ven edi, che nos ven tusche si la camona del tiri e ai tusche con aua freude abbia sai mettere vonca sinz venin di si la camona del tiri qui a 30 grad, vans forse bugiene fa la tusche con aua freude.
2: La part d'avon, incontro la Val Sumvich, è venuta alzata durante le lavori di renovazione e nel medesimo momento le scombre sono venute strutturate da nieve. L'intero progetto ha costato 1,6 milioni. In tutto porge la camona os 94 leggi. Le scombre di 2, di 4 e di 6 che ha dato benevento le visite della fiesta del jubileum su entro che le andavano in sguardo. Ed insomma, la camona nova para de plager.
6: Io ne bellezza tedia, ella è più grande che quel che io avevo spicciato. E si plaia mi quei col crap, il len, quei combinau e da do che plaia più bene mi.
7: Bellezza.
8: Qualche è naturale mi veniu da un uio di car tip top. Un grande vantaggio è chi ne ha bupli quella sui grandi scombras.
5: Io è bellezza, io è con quella grippa, con quelle dusche che sai io, le scombre che hanno partito giù, bellezza, io proprio un bel sentimento di essere in casa.
2: Scoggia la devosa restaurazione del 2012 e è quella di John Vergau, stata sulla bicetta di architetto lumneziano John Antoni Caminada. Le sfide di Baghigia e le montagne e in tale altezza seggiano bode sulla cittadina, scoggi. Il materiale sto veni trasportato al Leuc, Laura gioca in una grande rolla. A fa, scoe durante la fiesta del jubileum con soleil, a plievge, a vent, se vens c'è che la vol. Inna delle fine miras, le più importanti, se gestata da combinare la part veia con la nuova della renovazione.
1: Se cose in hybrid, ma tutti noi abbiamo provato a omogenizzare, a insieme con quel che veni in tocca. Allora, naturalmente, il crap. Il materiale che non dovrebbe essere molto importante. Se mi ricordo, sono stati in un'epoca antica,
2: Le spreids delle scombre consistono in scia per parte o la crappa veia combinadas con elements novs de lem. Que d'anton bum mo il material seggi importants per in camon e les montagnes, quai accentuesce la teologa

em flais sco adina sin nossa pagina rter.ch. La vegna declarau de coce la cemona onum terri, abidja hager ne graina.

0: Il D der RTL.
1: Ad conur sin cadir. Samurezzi elegeu in nef president comunal, quei el segun cac. Navenda l'autoron surprenda Adriano Iseppi il presidi e succeda a Christian Jotienni ca bupli candidau. Iseppi ha candidau senza partida e da surniu 182 vus e da 68 vus da pliche Leandro Testa dils liberal-democrats ca candidau pir pil segun scrutini. Isabel Wenger e Sebastian Banner han omadus fac marcant mens vus che l'un prim scrutini cun 247-149 vus. Se participai all'elezion ein redon 62% della populazione castia eliger. Il Swiss Alpine fa bilanza positiva a Flemlax Falera. Varga 860 persone se incuridas per le Unils Trails quella ga communication ils organisatours. Quei seggi in plus da redon 37% cum per gli aucoglione Vargau. Quei monti che il niafliuc dell'occurrenza seggi definitivamente comprovaus su entro la premiera degli on Vargau. Avon veva la concorrenza liuga tavau. La corsa royale del 78 km a Rua di Becker da Berna Gudignau con radun 9 uras e Rebecca Eder da Minca con Biaben 11 uras. Si le uras da parca in Svizzera date ad ina puspeian provas da Cugliana, attualmente in cas nien conoscenza del mercato da Zug. La polizia avvertesce da QR codes falsificai vid pli uras da parca. Delinquenza agenta caus sequels e quels manians in una pagina falsificada per gli vit las datas della carta da credit. Las polizias svizzeras appellation d'esser precaut e recomandan da controllare exact l'adressa d'internet della pagina avon ca autorizzare il pagament e da scemopus evil duvra las apps ufficiales dils purgiders dils parcadis nie da pagare direct als automats. E quarta von che la Spagna e l'Argentina giocano il finale del campionato mondiale da Bellapei questa sera, criticesce il Cussel d'Europa vehement la FIFA. Quei campionati seggi un brivaus da squitch politics, come per esempio il telefono da Donald Trump per schligiare una carta cocina. Dentone da d'insultas rassisticas vers giugaders, gi il segretario generale del Cussel d'Europa Alain Berset. E la vertescia è dalla derasazione da parte da sport dubius, el stadion. La FIFA dueus inizia in dialog per garantire l'integrità del prossimo campionato mondiale in quattro ronds. Si lunch il tema spil moment, jau gevis leun in abiala serata.
0: RTL Vita e Creta.
2: Ie stat profunda in temps sco fac per filosofa. Teneu el umbriva cu las melodias monotonas dels grells. In der Monde, ich wusste, dass es Esser per Indi in der Figur de Disney, die Figur fuss quai. Ella abotrlinaus in quella Demanda.
3: La Ariel. Quei John de Bourbon ist auch mein Film preferiu, quei auch noch la Historie preferida, ziemlich Esser in der Donne de Laua, quei fuss genial.
2: Ella Fantasia, Ariel, la Sirenette degli Ozean. Ad ella realtà hai ella una donna che sta ferm col spais di un plan. Ella hai tiradura de profession come membra del cadre svizzer e parte dell'elite olimpica el sport de tir. Annina Arpagaus Tomaget. Con ella filosofai nous oz davarzei a nova situazione de vita, di esser moma e davart quai che dat sen a sia vita. Io son Gabi De Gonda in a biala domenica de stat.
0: Vita e Creta.

0: RTL Vita e Greta.
1: Già da pinche mava la bugens il stand a sità a tron pustiet con siu bapa con ses fragliunz. Anina arpagaus tomagete, lei crescida sia in un ambient del sport de tir e in una famiglia de cacciadurs. Per ella è siadina stau clar che sia vita professionale veva da di en in una direzione sport de tir. So entra la recruta de sport al Center de Sport Nazionale a Macklingen e la giufna tregante de campion vigni de pridesi el cadre nazional. Quattro anni se la restada a Vienna, no che la assa viu viver si usia misco atleta de cadre, se perfeziona, l'uvravi de fina miras e se participa a concurrenzas nazionales ed internazionales, can la finale manau ella en tiaras continents che la ves probabil mai viu. Sia, per esempio, in Perù, né all'India. Il sport de tir è il centro della vita professionale di Annina Arpagaus Tomaget. Con 22 anni, ella dominava il titolo di Tiradura del Grigion 2022. Agli anni 2024, ella venne di campionessa svizzera della disciplina 10 metri con buis d'aria comprimida. Bia medaglias, bia trofeas in serimnadas. In montata a parte ad Anton, la medaglia de bronze che la tiradura sur Silvana contongiu en team de Trois, sin 50 meters buis d'aria comprimida. Quest'au la stat 2021 a Châteauroux als campionadis europeix en Francia. E las demandas filosofiques de Vartel Sen de la Veta, nostra serie de stat, de vita e creta, rajuna Anina Arpagaus de l'importanza de quella medaglia. Mo... Seins insomma viver del success de quelles medaglias sur in liung temps?
2: In success di per me sco se sognes la paga. Sembra la lavur che ho metto da vos tot, kin sa io son sin in a dretje veia. La medaglia, letze, è ja una scho in al punkt si, aber letze, schnimmere sind tun kann, habe de zi und letze pende sitter mesi di durs.
1: Also la medaglia è un po' brillante in quel caso.
2: Io credo che sia un po' che io so che è buono a prendersi a lei. Allora io ho messo in tutti i tours e quel grado perfetto. Io ho plazzo per di più e io sono scioglio di questa gasta là.
1: Come presento, ecco, io ho quella medaglia di bronzo di Jon Vargau col team e la medaglia di campionessa svizzera. Vi vince di quei? Su Rons, ni come presento, ecco, io?
2: Vivere di quei... En in certsen schon, perché io quels omis duos de campionati Svizzer ero schette mal zauna, io wevel in a Nasennebenhöhlen Entzündung, da wei duos jamnes avon bo stau sita, a wei lo dei quel campionati Svizzer set io jetzt am Porto Boceinico, wei son lo ide, wei sitau, stau corporal in a brutale challenge, aber ja tutine il mese automatismo, il lavoro che avevo fatto avanti, a Tungiu, per sostenere, per vincere quella medaglia. La medaglia di bronzo è per me una di una fe presenza in Trasel Giannin, perché io ero lui già in speranza. E lui era che mi uomo di osso aveva noi. Mi uomo venivamo 9 ore con auto, con mesi in i tours, a stiamo di notte. Tutti lui hanno dominato godinà in una medaglia, con se ve io sento il buon persona e che cresce un pop poi la montata sembra questa mida completa
1: qui cresce forse per Dina quel sentimento che voi due avevate che univa voi due in via silenzi a tutti con una immensa forza
2: esatto, yeah. Perché sostenevo ai feci io ho zwar da città in ventre eri piuttosto male per noi ma aveva una scena forza che poi amava semplicemente.
1: Perché Giannina ha già portato il cliente alla mamma.
2: Esatto.
1: Tra Giannina, lei dorme, forse che l'ha detto, non sai. Con figli, a lei, rivoluzionava la vostra vita, quella di voi, quella di voi spartanari.
2: Ella mi dà un sette in massa, ma dall'altra parte, ella è sci in Pacific, non si vengono fatti tutto con lei. Ella è relativ spero che di dormire tra la notte. Non si è stata la festa del diploma del Florin, che lei venne con e staus. Senza mux, non si vengono tutti in affatto tutto con lei, lei è scien pacific. Non si funziona per certe forze in te curiosi insieme, ma funziona che non si sentono tutti tutti i tre figli bene.
1: Ma se qui hai una nuova situazione, voi siete in tre, voi siete in una pigliola, voi siete in una scienza, lui è formato in IV, vivere insieme, tutti i tre, adesso quella carriera di tiratura d'elita, tu smonti tutto faccio, differenza. C'è un'esce ossa a tenere voi, quelli due mondi. C'è il quel che fa, il più fece che tutto funziona.
2: Io credo per grande parte la responsabilità che ho da mogno da VN mai. Prima che ci sono ven in Perdis, il Dio va io bo, also, claro, io potraccio il fece vede delle due a casa, ma io vengo da concentrarsi in quel che vado a fare. E qui sono cao, gaudio a scifo, gelt, e lascio cercò bo bo prendere me o della o della o la rola mincega io son biars di io sei di pitos di nero seivle e petifiche sono in terz graus forse meme petifiche abre sche funziona sche qua per me
1: also qui jetzt ne in una certa serenezia interna che vu so sempre man in flower so es clama giu che da forza vu
2: con sono be che janin ei schien petifiche simple sostegn grad jetzt un perfect. Qui che è dice now simple. Per me perché sai che lei te la tata ni te tat el a bien la no calai, el sa ne che che mes je vis con el ai che che ho lesbo. Allo funziona qua e io fidel ad el 100% ad al Florin elets sa è exact. Qui e funziona schina rode zu ganzem.
1: Questa stanno a venne de vos gain tic pidi.
2: Io sono grazie als oggi tocca il dodici fino a due. Questo è stato la prima che sono stata proprio giù di Sneven. E adesso è già, also il dio amavi, ma la sera quindi c'è più macchina per sul San Combra. Tra l'altro, ah, flotto fosse già, e c'è il fosse non sen, tu non mai.
1: E si sta a dire?
2: La sera è già, la vese obbudien, fosse obbudien si cao, antuan els. Abbiamo saputo che è un super sito, è organizzato e funziona. E io vengo a casa, io voglio che fosse stato due o tre anni e non avessi vivo in fin, io vivo in fin che è relativo a te.
1: Anina, non prendi quella energia per quel momento che vi siete per concorrenza, non per Apple Trainement, quella concentrazione, quella tension, spert, tierp, buis. Cosa clarais, quelca chabella, quel moment, con vus, en vus?
2: Questo è un caos complet. Ni in a rossevla dat, la simla in se senti bain, in se ve, in ein fidade se set. C'è che io sento il berga, e c'è il zemprems di es vensiet, e se mi c'è ton ingenui che trembla, e lu, il ventre che bosci stabil, e lu, pari e mischi in caos completo. Non c'è il ciao a studiare. Si spera che io venga di tenere basque con forza mentale, né con l'oracolo, le muscoli, tenere la tendenza, lo sa da, e lo venga spalpito con l'età e il tirp. Non c'è, va buono, c'è un giorno via e c'è che c'è il genoio va che svolge via il paio che venga di lì. Qualche fa lo mal di venire no, ma è stato di ridurre. C'è chi ha trovato la dina con la concorrenza, io sto a venire a casa, io sto a venire a Sicao, a Citron, ad essere intorno alla mia famiglia, a venire a Sicao, a Spazio, a Campione, con il Ciao, e faccio con la famiglia per essere mentalmente centrato.
1: Via da casa è quasi un momento di rigenerazione.
2: Esatto, sì. Se è in stau, io credo che venga mai a mi dà. Io sono meno di una venne, in una meno lunga periodo, se tu vieni a casa, tu vieni più più grave di stare a Seuvels.
1: Noi discorriamo in quella missione è da filosofia in antica di parte al senso della vita. E qui si fa l'uso domanda la Vosanina e la famiglia che dà il senso della vita, non semplicemente in agit di contongere il senso della vita.
2: Il senso che dincas in agit di contongere, also proprio contongere. Per me è stato simile in io l'essere vivere, cioè che io sono contenta, che io vai bene, mince pince causa che fa venire me o del ciao. E l'ho tra sostegno la famiglia, schon ins fadia e in indad imprender. Ins fazzice per els sostegno ins. E l'ho in els in brutale di choc mas la vita che ho meinel che ho saimena mas bo senza els
1: vus mais budienzie do budien ella natira scho possibel sin in alt pez zu neo con personas che vus vez budien che dat quoi vus quoi esser si lau einfach se autres betrei studiens autres causes con se si lau betreiens wieder fine mires wie de sie mis ins vulkanton grab gucken sin tick tick wieder tier del ciel
2: Io traccio il son di canzone perché in saga tu mi nauci c'è, in sei sì e traccio, boh, e se sono io caputa, ma io tu mi nauto che si cao c'è va a un, quei battacor che in saga in sei sì, prima il battacor, deve essere l'osso in se se, boh, ma quel che in sei ius in sì, di è stau streng, ma è proprio il senti, sapientif, proprio c'è il cor, l'aune o calai, Call that, quei arve adins, possevle dat, tu tenine chapins, le steiles, a sa fa tot. Quei de lau prendins ella forza, also jau kunzon. Ent se si cekins se ves boschins tu es paga per se fai, jo se quos fos creo bo, quos vesins bo paga.
1: A quei esser si sum, quei esser de tierda. Senti quella ventira dove canton giù in si c'è questa bella di ella vedete questa bella è avuta in vostra professione vuoi lui là quel sentimento di pigliare giù le stelle di farvi una buona
2: il sentimento di farvi una buona è quella stelle la è piuttosto il gode proprio il mal gode la motivazione di farvi una buona l'ha vinto l'ha il lavoro in sua lavoro in sua sci contenta Und schau, wo bin ich in der CMA. Aber ich dachte, in anderen Forzen sind die Forzen zur Basis quasi mehr. Ich sehe da, dass ich sie Sport, dann sie lernen, wie ich in den Schau, wo ich in den Sport zu dienen. Die auch personal, wenn ich so ein Sport, dann muss ich sie einfach, wo ich mir Sport, ein Sport.
1: Und ich nenne es meinen Planet, die la fin. Al Mond, traverse Krisis. Problemi geopolitici, clima, fenomeni extremi della natura. Studia vide quei terribili terre tremble in Venezuela, ne che milioni e milioni di persone sono venute, strade, sotto mirs, sotto fiars, a tutti i suenter, dies a dies, in flau persone in vita. Cura sentis vus in momenti come miracoli?
2: Die miracoli? Io ero di scettica un virus miracolo perché certe ore non svevins come si sì laua è il Janin mi dau mio mani tre miracoli qui temne spera chi dat da quale miracoli chi sto busse vede declarare semblen chi sa il clic che angel per tirare lau e di dins con in miracolo
1: de noch che criteri definis vus Quai cau hai al senda mai avete per quai vive o per quai vale la pena da s'engaggia, da da tot.
2: Si dice che io se sento il bain e vai sai sta da vos tocco che ho fecel e vai in bien sentimento. Io sto se senti bain ed io sto essere sco el bien con mai. Allo, se io sai vivere ma in tira vete che io sai la grande parte da tocco che ho fecel di bain Io se sentivo il bain che hai fatto, lui va io quando non giù mio sento la vita.
1: Alla credenza, al cre, dato che forse è un incerto tegno a tutta quella casa, a tutta quella cattedrale che vuoi sapere, che vuoi sapere, e stai essere in paese con me.
2: Sì, allora io traccio il giorno perché ci vai in abbozzi, non ci spanzo per ci c'è, che non ci fa orazione, Io vado in perga giù la situazione che lui fa l'orazione e lui fa in sasce e qui va bene, fa l'orazione e ringrazia. Io credo che lui è un uomo che sostiene, decide, sormedia in angolo per tirare sono le persone che mi chiedono a usare.
1: Quando c'è la vostra orazione?
2: Qui è differente, qui dipende da noi che sono, se è la sera in legge, se è qui a Monsiedo. Sai esser car babenciel ni de car diu ni grazie che venga den de men de forse se ei ne gradu ron caccia car son hubert sind Fahrerzium bei Jom, also eben bei Florin, bei Andrea, bei Lediana, können Katja. Depende gerade noch der Situation.
1: Gleich, was wir es dir den Nutzes. Ich bin in Ziemlich gewähnt, wir, Frau Florin, wie es Janin.
2: Ja, also ich weiß, deine Chance mir auch, dass wir fahren Nutzes ein Alf, Nutzes ein Baselja, kui ja, mese ist kui per eine Bube normal, kui eine Bube pinche, sieh mir, dass wir mir da ein Investiu an eine Baselja, kui um kins gerät, ja, kui das ist ein Pibi, das die Bo.
1: Wie ist die Wisch für unsere Witte, für unsere Familie, Anina?
2: Genossen wollen wir content sein und nicht in den Pizieren. Genossen dominieren die Familie, manche Obstakel, manche Kombat, genossen dominieren ein Zusammenkommen.
0: Vita e Greta.
3: Self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Svenudiu Sting con Fields of Gold. Vostat lais vita e creta al magazzin de religion ed etica della Dumengia. Si bisco gli ai d'ave vacanzas, da se vegu de las vacanzas, sa gli quei a casa sil balcun en curcin, ce neu els alts ni forse spela mar. Se vai nus tots ca la tiara pitescha el moment de la sait. Ai aba in dauza con surezis, mo ai trovas buna plievdia sur minimum miniamna. Rilana che druvi de tron, che è pedagoga, musicista, a che studia teologia, vese in segno de speranza e gli orizzont.
1: In a plievdia de stat, a miez in a tala onda de calire scoglie stau fin cercladur che autiernus, e in regal del ciel. La natira brama per aua, la tiara è scetia e plica scetia. L'aria stat eri del caul. E lu, finalmein, ils de guts che frascenten. Inspara du di in gem de levgiamen e la natira. Quella plievgia porta nus da pliche mo aua. Ella è in segn che sa diventa una sbrinzla de speranza per nus carstions. In tal urezzi de stat ha immediat regurdaume vid la historia del profet Elia sil colm Carmel. Suenter le unghe scicire specchen ils carstions cun brama sila plievgia, sin nova vita. Elia fa orazion e termette seu surviente ora sum il culm per miravers la marsch el vesien se cei. Per la sia tavla ga, engarta il surviente in pince nebla al horizont. Quella pince nebla è lanciata den se cei gron. Ort in pin segn cresce nova speranza. Il ciel se sarva e dieu se svolva vers seu pievel. E plove in cinz dis e nova vette torna. E la tradizione cristiana ven quella nebla recepida sco in maleg per Maria. Maria sco segn de speranza. Maria che muossa a nus la via tir Christus. A scia porta Maria e il nom Stella de Mar. Sil colm Carmel e plitard vignu erigiu in a baselgia dedicada alla Stella Maris. Marinaris e pescadur s'orientescen e un goz. Vid quella baselgia, ni vid las steilas al firmament per anfla la via al port sigir. La steila dat orientazion. Il temps de vacanzas ha anciat. Biars se metten sin via, spalamar ni als colms. In strezza de nief le liada sin qualche important. In zamfla forse puspetier se setz, in tir lauter, ni tir diu. Nus escien spera, che Dios termetti ad ine puspe sens sinos viadis, magari gronze marcans e magari pinze sublims, sco ine pince nebla al horizont, ine steile vid il firmament, ni ine plievgie de stat. Ine plievgie de stat lai arver leiada. Il ciel se sarva ad ort ine pince nebla nesce, sco tier Elia, speranza, la medema speranza sco all'orazion. Ave Maristella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi Porta. Possien il spinsens regalanus questa stat nova speranza.
0: Al pleiz in via de Rilana Cadruvi, quellen fleiz del reminent e la quotidiana de venderdis, nie sin nosa applicazion Play RTR. E musical mein restainus vinavanti al tema stat. Nus udin ils passionai.

0: A con quella bellezza canzone da Adele va al magazzino de Vita e Creta a fin proz. El pleit sin via de dots a Rilana Cadruvi a palauda mai da si la speranza.
1: Nus es tien spera che Dios termetti ad ina pus pessens sin os viadis. Magari gronz e marcans e magari pins e sublims, sco ne pince nebla al horizont. In a steile vidl firmament, ni in a plievdje de stat.
0: In a steile sco sen de speranza, in sant

0: Il di der RTL.
1: Ot conur sin cadir. Somurezia legge Winnief, president comunal, quei el second catch. Navenda l'autoron surprenda Adriano Iseppi, il presidi, e succeda a Christian Jotienni, ca bupli candidau. Iseppi ha candidau senza partida, li da surniu 502 vus, e da 68 vus da pliche, Leandro Testa, dils liberal-democrats, ca candidau pirpil second scrutini. Isabel Wenger e Sebastian Banner han omadus fac marcant mens vus che gli prim scrutini cun 2749 vus. Se participai all'elezion è in redon 62% della popolazione cascia eliger. Il Swiss Alpine fa bilanza positiva a Flemlax Falera. Varga 860 persone se incuridas per le Unils Trails quella ga communication ils organisatours. Quei seggi in plus da redon 37% cum per gli aucoglione Vargau. Quei monti che il nia fliuc dell'occurrenza seggi definitivamente comprovaus su entro la premiera degli on Vargau. Avon veva la concorrenza liuga tavau. La corsa royale del 78 km a Rua di Becker da Berna Gudignau con redun 9 uras e Rebecca Eder da Minca con Biaben 11 uras. Si le uras da parca in Svizzera date ad una puspeia in provas da Cugliana, attualmente è in casa nien conoscenza del mercato da Zug. La polizia avvertesce da QR codes falsificai vid pli uras da parca. Delinquenza agenta cau sequels e quels manians in una pagina falsificata per nivit las datas della carta da credit. Las polizias svizzeras appellescen d'esser precaut e recomandan da controllare exact l'adressa d'internet della pagina avon ca autorisa il pagament e da che mopus evel duvra las apps ufficiales dils purgiders dils parcadis nie da pagar direct als automats. E quarta von che la Spagna e l'Argentina giocano il finale del campionato mondiale da Bellapei questa sera, criticesce il Cussell d'Europa vehement la FIFA. Quei campionati seggi un brivaus da squitch politics, come per esempio il telefono da Donald Trump per schligiare una carta cocina. Tentone da insultas rassisticas vers giugaders, gi il segretario generale del Cussell d'Europa Alain Berset. E la vertescia è dalla derasazione da parte da sport dubius, el stadion. La FIFA dueus inizia in dialog per garantire l'integrità del prossimo campionato mondiale in quattro ronds. Si lunch il tema spil moment, jauge vigileun in abiala serata.
0: La saira der RTL. Kunstkuverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

RTR, muzică non-stop. Cu un semn pervers. Scuvrides. E hits.

musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemente per tutti.

Men da betta da wart ils advocats, da men rauch. Schön advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allures quai un accident. Però schel kun schaschin es sazia no dond wein ora viv per grazia, allures quai una disgrazia.